0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione.
2: Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo?
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

Sono entrato con la macchina in giardino perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

mi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

0: stanno chiuse nelle mani del gigante.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

grandi successi del passato. Le hit del momento.

0: tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Siamo figli di Steve Jobs e del T9.

siamo rimasti soli. Guarda lo tsunami che travolge la città, dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città, mentre tutto intorno affonda. Qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.

Hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

matinale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson.

fondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

con te, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire. Ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire. Mentre io vorrei andarmene di corsa a letto, soltanto.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

0: platicar de estos compares.
1: Sembra sempre inverno, oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così, è così, è così, è così, che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

del sole, al mare scendeva la bambina portoghese, non c'erano parole, rumori soltanto.

quello che non sa lo imparerà da ora. E parlerà il destino, già lo dice, che basta poco e già sarà felice. E quello che tu non l'hai detto già risuona.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Di là tutta gente che te parla nei miei, che per te facesse cose che non faccio mai. Sono pronto a cagnare, si tornassimo assieme, si tornassimo assieme, non mi mancasse assai. Sei così bella che hai forse, non ti ammaratavo.

0: più bene me.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Alta tensione alla Camera dopo il voto contrario all'utilizzo delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. Le opposizioni hanno protestato duramente, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra si sono presentati bendati, mentre quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefoni cellulari. Polemiche anche per l'intervento di Galeazzo Bignami, che ha accusato l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro di aver favorito la scarcerazione di 300 mafiosi. Il Partito Democratico ha evocato il reato di vilipendio. In serata l'Aula ha approvato definitivamente il decreto sicurezza migranti, che introduce nuove norme su giustizia, professione forense, migrazione e asilo.
4: Andiamo all'estero. Paura nei cieli della Germania per due droni segnalati nei pressi dell'aeroporto di Lipsia, uno dei principali scali logistici per i collegamenti con l'Ucraina. Un velivolo carico di esplosivo sarebbe stato trovato vicino ad un cargo ucraino. Un secondo drone avrebbe invece urtato un aereo della DHL, poi atterrato in sicurezza Hannover. Il governo tedesco parla di un possibile attacco ibrido e avviato accertamenti. In Ucraina, intanto, nuovi raid russi sulla regione di Kiev hanno provocato 17 morti. Secondo i media americani, Donald Trump avrebbe respinto la richiesta di Volodymyr Zelensky di ricevere nuovi sistemi missilistici Patriot.
3: L'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulle nuove rotte per la navigazione nello stretto di Hormuz. Teheran afferma che una dichiarazione congiunta potrebbe arrivare presto, a condizione che non intervengano soggetti esterni. Il riferimento è agli Stati Uniti, accusati dall'Iran di ostacolare un'intesa che potrebbe aprire la strada ad una tregua. Donald Trump torna però a minacciare una reazione durissima se lo stretto non verrà riaperto pienamente. Teheran replica chiedendo a Washington di non sabotare i negoziati.
4: Due soldati riservisti israeliani sono stati uccisi durante un combattimento nel sud del Libano. Le vittime sono il maggiore Harel Birenstock, 34 anni, comandante di compagnia, e il sergente maggiore Tamir Baknin, 33 anni. Entrambi appartenevano al battaglione 2855 della 55esima brigata. L'esercito israeliano sta conducendo operazioni nell'area contro Hezbollah, il gruppo armato libanese sostenuto dall'Iran. Restano alte le tensioni lungo il confine, dove continuano gli scontri e gli attacchi incrociati.
3: Il progressista Syed ha vinto le primarie del Partito Democratico in Michigan, sostenuto da Bernie Sanders, e Alexandria Ocasio-Cortez ha battuto la candidata moderata Alice Stevens, appoggiata dall'establishment del partito. La vittoria rafforza l'ala più a sinistra e filo palestinese dei democratici. Durissimo il commento di Donald Trump, che ha definito Syed un comunista ostile a Israele e ha nuovamente denunciato un voto truccato. Secondo il presidente americano, l'esito delle primarie favorirà politicamente i repubblicani.
4: Veniamo in Italia. Il grande caldo continua a colpire il paese e non si attenuerà prima di Ferragosto. Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso, il livello massimo di allerta per la popolazione. Domani Bolzano scenderà a livello arancione, mentre il centro-sud resterà nella fase più intensa dell'ondata africana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporali in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
3: Chiudiamo con lo sport. Gianni Infantino resta alla guida della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei principali dirigenti del calcio mondiale durante una riunione in Marocco a Rabat. La federazione internazionale ha comunque riconosciuto alcuni errori nella gestione del progetto, poi ritirato di aprire ai capitali privati la gestione commerciale dei mondiali. Agli europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellacani punta intanto alla quinta medaglia. Dopo 4 ore la tuffatrice romana sarà in finale nel sincro femminile dei 3 metri insieme a Elisa Pizzini. Ieri nuovo successo italiano con l'oro di Ginevra Taddeucci nel 10 km di fondo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Prosegue l'emergenza incendi nell'Ametino. Da mercoledì sera i vigili del fuoco sono impegnati senza sosta nel territorio di Gizzeria, in contrada destro, dove le fiamme stanno interessando un'ampia area boschiva. In azione 5 Canadair della flotta aerea dello Stato, affiancati da un elicottero regionale, durante la notte

Le squadre hanno lavorato per contenere il fronte del fuoco ed evitare che raggiungesse le abitazioni, riuscendo a mettere in sicurezza gli immobili più esposti. Nel Vibonese è stato trovato ieri il corpo carbonizzato di una persona all'interno di un'auto nelle campagne di Ricadi. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un uomo di 81 anni scomparso nelle ore precedenti. I carabinieri intervenuti dopo l'allarme lanciato dai familiari hanno avviato le indagini. Al momento l'ipotesi prevalente è quella del suicidio, ma saranno gli ulteriori accertamenti disposti dalla procura a chiarire definitivamente la vicenda. Notizie infine per il comparto della pesca e dell'acquacoltura: sono in arrivo indennizi destinati alle imprese che hanno sostenuto maggiori costi di produzione a causa delle ripercussioni economiche del conflitto Medio Oriente. Il bando finanziato nell'ambito del programma nazionale FEAMPA 2021-2027, rivolto alle micro, piccole e medie imprese nel settore, e punta a compensare gli effetti della crisi sulle filiere della pesca e dell'acquacoltura. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Alta tensione alla Camera dopo il voto contrario all'utilizzo delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. Le opposizioni hanno protestato duramente, i deputati di Alleanza Verde e Sinistra si sono presentati bendati, mentre quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato telefoni cellulari. Polemiche anche per l'intervento di Arezzo Bignami, che ha accusato l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro di aver favorito la scarcerazione di 300 mafiosi. Il Partito Democratico ha evocato il reato di vilipendio. In serata l'Aula ha approvato definitivamente il decreto sicurezza migranti, che introduce nuove norme su giustizia, professione forense, migrazione e asilo.
3: Andiamo all'estero. Paura nei cieli della Germania per due droni segnalati nei pressi dell'aeroporto di Lipsia, uno dei principali scali logistici per i collegamenti con l'Ucraina. Un velivolo carico di esplosivo sarebbe stato trovato vicino ad un cargo ucraino. Un secondo drone avrebbe invece urtato un aereo della DHL, poi atterrato in sicurezza da Hannover. Il governo tedesco parla di un possibile attacco ibrido e avviato accertamenti. In Ucraina, intanto, nuovi raid russi sulla regione di Kiev hanno provocato 17 morti. Secondo i media americani, Donald Trump avrebbe respinto la richiesta di Volodymyr Zelensky di ricevere nuovi sistemi missilistici Patriot.
2: L'Iran annunciò l'accordo con l'Oman sulle nuove rotte per la navigazione nello stretto di Hormuz. Teheran afferma che una dichiarazione congiunta potrebbe arrivare presto, a condizione che non intervengano soggetti esterni. Il riferimento è agli Stati Uniti, accusati dall'Iran di ostacolare un'intesa che potrebbe aprire la strada ad una

0: tregua. Donald Trump torna però a minacciare una lezione durissima se lo stretto non verrà riaperto pienamente. Teheran replica chiedendo a Washington di non sabotare i negoziati.
1: Due soldati riservisti israeliani sono stati uccisi durante un combattimento nel sud del Libano. Le vittime sono il maggiore Harel Birenstock, 34 anni, comandante di compagnia, e il sergente maggiore Tamir Baknin, 33 anni. Entrambi appartenevano al battaglione 2855 della 55esima brigata. L'esercito israeliano sta conducendo operazioni nell'area contro Hezbollah, il gruppo armato libanese sostenuto dall'Iran. Restano alte le tensioni lungo il confine, dove continuano gli scontri e gli attacchi incrociati.
0: Il progressista Syed ha vinto le primarie del Partito Democratico in Michigan, sostenuto da Bernie Sanders, e Alexandria Ocasio-Cortez ha battuto la candidata moderata Haley Stevens, appoggiata dall'establishment del partito. La vittoria rafforza l'ala più a sinistra e filo palestinese dei democratici. Durissimo il commento di Donald Trump, che ha definito Syed un comunista ostile a Israele e nuovamente denunciato un voto truccato. Secondo il presidente americano, l'esito delle primarie favorirà politicamente i repubblicani.
1: Veniamo in Italia. Il grande caldo continua a colpire il paese e non si attenuerà prima di Ferragosto. Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso, il livello massimo di allerta per la popolazione. Domani Bolzano scenderà a livello arancione, mentre il centro-sud resterà nella fase più intensa dell'ondata africana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporali in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
0: Chiudiamo con lo sport. Gianni Infantino resta alla guida della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei principali dirigenti del calcio mondiale durante una riunione in Marocco, a Rabat. La Federazione Internazionale ha comunque riconosciuto alcuni errori nella gestione del progetto, poi ritirato di aprire ai capitali privati la gestione commerciale dei mondiali. Agli europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellacani punta intanto alla quinta medaglia. Dopo 4 ore la tuffatrice romana sarà in finale nel sincro femminile dei 3 metri insieme a Elisa Pizzini. Ieri nuovo successo italiano con l'oro di Ginevra Taddeucci nei 10 chilometri di fondo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Giovedì 6 agosto 2026, la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno, a brigante, brigante e mezzo, ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto, occorre affrontarlo con le sue stesse armi. E magari qualcosa in più. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione, arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava Oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming. Nel 1923 l'attrice Marisa Merlini. Nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol. Nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi nel 1972 e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre

sangue era carne, era piombo, analfabeta d'amore. Siamo il Cristo dei soldati, il Sacro Cuore delle spose. Siamo i campanacci a festa, la polvere e i

che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Giallo in Germania su due droni esplosivi nei pressi dell'aeroporto di Lipsia, uno dei principali scali logistici per i collegamenti commerciali con l'Ucraina. L'ondata di caldo continua a farsi sentire su gran parte del paese e i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Oggi le città con bollino rosso sono 27, coinvolgendo per la prima volta tutti i principali capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute. E proprio per colpa del gran caldo, nella mattinata di ieri un uomo di 81 anni è morto a Bisceglie. Nella stessa giornata è morta anche una guardia giurata di 55 anni colta da un malore mentre si trovava in auto a Bologna. La politica, alta tensione alla Camera dopo il voto contrario all'utilizzo delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Carroccia. E poi lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di

0: Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. È giallo in Germania sui due droni esplosivi nei pressi dell'aeroporto di Lipsia, uno dei principali scali logistici per i collegamenti commerciali con l'Ucraina, e il servizio della redazione.
2: Un velivolo carico di esplosivo sarebbe stato trovato vicino ad un cargo ucraino. Un secondo drone avrebbe invece urtato un aereo della DHL, poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Il governo tedesco parla di un possibile attacco ibrido e avviato accertamenti. In Ucraina, intanto, nuovi raid russi sulla regione di Kiev hanno provocato 17 morti. Secondo i media americani, Donald Trump avrebbe respinto la richiesta di Volodymyr Zelensky di ricevere nuovi sistemi missilistici Patriot.
1: Veniamo adesso all'ondata di caldo che continua a farsi sentire su gran parte del paese. I primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. Le condizioni più difficili continueranno a interessare soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi le città con bollino rosso sono 27, coinvolgendo per la prima volta tutti i principali capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute. Da domani il numero dovrebbe ridursi leggermente al nord, per il sud invece servirà attendere la seconda metà del mese. E proprio per colpa del gran caldo, nella mattinata di ieri un uomo di 81 anni è morto a Bisceglie. L'anziano ha accusato un malore mentre si trovava in spiaggia e per lui non c'è stato nulla da fare. Il caldo potrebbe aver avuto un ruolo nel decesso, anche se saranno gli accertamenti a chiarire con precisione le cause. Nella stessa giornata è morta anche una guardia giurata di 55 anni colta da un malore mentre si trovava in auto a Bologna. A confermare il peso dell'ondata di calore sono anche i dati ufficiali a fine giugno, che hanno registrato un eccesso medio di mortalità del 3% tra gli over 65. In molte località italiane infatti i termometri stanno superando i 40 gradi, aumentando il rischio di conseguenze soprattutto per anziani e persone con patologie. La politica, alta tensione alla Camera dopo il voto contrario all'utilizzo delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. Il servizio della redazione.
3: Le opposizioni hanno protestato duramente, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra si sono presentati bendati, mentre quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefoni cellulari. Polemiche anche per l'intervento di Galeazzo Bignami, che ha accusato l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro di aver favorito la scarcerazione di 300 mafiosi. Il Partito Democratico ha evocato il reato di vilipendio. In serata l'Aula ha approvato definitivamente il decreto sicurezza migranti, che introduce nuove norme su giustizia, professione forense, migrazione e asilo.
1: Lo sport, il calcio, buona la terza per il Napoli, che ieri nel suo terzo impegno in amichevole dell'era Allegri ha avuto la meglio per 2-1 sugli spagnoli dello Osasuna. Massimiliano Allegri è stato costretto a fare i conti con le numerose assenze e con il mancato intervento sul mercato da parte della società. Oltre a Gutierrez, ceduto ieri al Bayer Leverkusen, mancano McTominay e Rafa Marina, mandati dall'allenatore in tribuna a scopo precauzionale perché avvertono qualche fastidio muscolare. Assenti anche De Bruyne, che ha appena concluso le sue vacanze post mondiale. Buongiorno Neres, mentre a Lukaku è stato concesso qualche altro giorno di riposo in vista di una sua possibile cessione nei prossimi giorni. Abbiamo terminato, più tardi.
4: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

vuoto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricordo.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

più guidare. Si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Ma non voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due. E ti scrivo un messaggio.

Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

Fermati qui, sei su La tua voce amica.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Gli Stati Uniti stanno parlando con l'Iran nonostante le smentite di Teheran, lo ha ribadito Donald Trump. Dal canto suo il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha elogiato la resilienza della popolazione per il superamento delle condizioni più difficili della storia recente dell'Iran. Il caldo non concede tregua all'Italia, un miglioramento generale atteso solo dopo Ferragosto. Paura in diverse zone della città metropolitana di Milano. Ieri evacuati 6 centri commerciali per un allarme bomba. Con ancora cronaca e lo sport, tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 9200.

0: 040 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti stanno parlando con l'Iran nonostante le smentite di Teheran. Vediamo cosa accadrà, preferirei fare un accordo perché non mi piace uccidere le persone, ma l'Iran non deve avere l'arma nucleare, ha ribadito parlando a Las Vegas. Dal canto suo il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha elogiato la resilienza della popolazione per il superamento delle condizioni più difficili della storia recente dell'Iran. Se l'Iran è rimasto in piedi fino ad oggi, lo deve al suo popolo, ha affermato Pezeshkian, citato dai media iraniani. Secondo il presidente, il nemico starebbe cercando di spingere gli iraniani a scendere in piazza per protestare, ma il governo è determinato a non deludere il popolo. Se resteremo al fianco della popolazione, nessuna potenza potrà metterci in ginocchio, ha aggiunto. Il caldo non concede tregua all'Italia, un miglioramento generale atteso solo dopo Ferragosto, il servizio della redazione.
3: Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso, il livello massimo di allerta per la popolazione. Domani Bolzano scenderà a livello arancione, mentre il centro-sud resterà nella fase più intensa dell'ondata africana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporali in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
2: Paura in diverse zone della città metropolitana di Milano. Ieri nel tardo pomeriggio 6 centri commerciali nel milanese sono stati evacuati a causa di un allarme bomba. Secondo quanto si apprende, le direzioni delle strutture hanno ricevuto un'email identica con oggetto leggere urgentemente. Nel testo, in mezzo a frasi sconnesse, l'autore ha affermato di aver piazzato più ordigni esplosivi nella speranza di provocare il maggior numero di vittime. L'artefice delle email ha inoltre chiesto di incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'autore delle email del terrore non è ancora stato rintracciato. Lo sport, crisi rientrata almeno per il momento ai vertici del calcio internazionale, il servizio della redazione.
4: Gianni Infantino resta alla guida della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei principali dirigenti del calcio mondiale durante una riunione in Marocco a Rabat. La federazione internazionale ha comunque riconosciuto alcuni errori nella gestione del progetto, poi ritirato di aprire ai capitali privati la gestione commerciale dei mondiali.
2: Il calcio giocato, le preparazioni estive hanno regalato anche una sfida tra Milan e Inter aperta in Australia. Il primo derby stagionale si è chiuso in parità 1-1 con Cucu, che ha risposto su rigore al gol iniziale di Di Marco. La tournée in Asia inizia nel migliore dei modi per la Juventus, l'1-0 di Hong Kong contro il Chelsea. Da Luciano Spalletti, spunti positivi e motivi per sorridere, è arrivata una vittoria contro una big del calcio europeo. È stato rilanciato un flop della scorsa stagione come Edon Zegrova, la difesa ha continuato a non subire gol e la condizione atletica è apparsa in miglioramento rispetto alle precedenti uscite. Anche il Torino di Ignazio Abate vince contro il Vado, neopromosso in Serie C, la quinta amichevole disputata durante questo precampionato. Nel 3-1 al Philadelphia segna una doppietta Kulenovic e dopo il gol di Dischetti, che accorcia le distanze, chiude la partita Gabellini. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, più tardi.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord dal mattino la nuvolosità aumenterà gradualmente, nelle ore centrali della giornata porterà rovesci e isolati temporali lungo tutto l'arco alpino, più intensi tra la Lombardia nord-orientale, l'Alto Adige e Alto Veneto. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se qualche rovescio potrà ancora interessare il Triveneto. Al centro la mattinata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne di Marche, Abruzzo, Toscana e Lazio con rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie schiarite sulla Sardegna, il cielo resterà in prevalenza sereno con qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne dove non si esclude un breve rovescio. Al sud in Sicilia il tempo sarà inizialmente stabile con qualche residuo fenomeno soltanto sulla Sicilia settentrionale. Dal pomeriggio si svilupperanno nubi più compatte lungo l'Appennino meridionale, sulle aree interne di Campania e Basilicata, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia con con rovesci e isolati temporali. Il miglioramento arriverà in serata quando il cielo tornerà in prevalenza sereno. Le temperature minime saranno stazionarie, in lieve diminuzione su gran parte del paese, mentre aumenteranno leggermente al nord, in Toscana e nelle aree interne della Sicilia. Le massime saliranno su Lombardia, regioni adriatiche, Lazio e Sardegna centro-settentrionale, mentre diminuiranno sensibilmente sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia settentrionale. Prosegue l'ondata di calore con punte di 38-39 gradi nelle pianure del nord e nelle aree interne di Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata e Sicilia. Valori fino a 36-37 gradi sono attesi anche in Sardegna, Marche, Abruzzo, Molise e nelle zone interne di Campania e Calabria. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste e moderati rinforzi di maestrali sulla Sardegna occidentale nel pomeriggio. Raffiche più intense accompagneranno gli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale occidentale e lo stretto di Sicilia. Tutti gli altri bacini si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto domenica scorsa sulla strada statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del lago di Ventina. La Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge sicurezza migranti nel pomeriggio, intanto vagare in aula dopo che la maggioranza ha negato l'uso delle chat di De Mastro. Iran ha annunciato ieri l'accordo con l'Oman sulle nuove rotte nello stretto di Hormuz. Ancora sangue intanto nel sud del Libano, in un combattimento sono stati uccisi due soldati riservisti israeliani. E poi lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
3: Quando grigio il ciel piangerà.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto domenica scorsa sulla strada statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria all'altezza del lago di Ventina. È morto anche l'uomo di 58 anni residente nel Lazio che era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia in condizioni apparse sin da subito disperate. Le vittime salgono così a 7. La Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge sicurezza migranti con 165 voti a favore e 80 contro. Nel contenuto introduce norme sulla giustizia e la professione forense, converte le direttive del Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo con norme sugli accertamenti per gli stranieri fermati alle frontiere o soccorsi in mare, introducendo ad esempio controlli sanitari e fermo amministrativo. Nel pomeriggio intanto bagarre in aula dopo che maggioranza ha negato l'uso delle chat di Del Mastro. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno alzato i cellulari. Conte, il governo scuda gli amichetti. Schlein, non bisogna far saltare un processo per fatti connessi alla mafia, bufera su Bignami per le parole sull'ex capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro. L'Iran ha annunciato ieri l'accordo con l'Oman sulle nuove rotte nello stretto di Hormuz, il servizio della redazione.
2: Teheran afferma che una dichiarazione congiunta potrebbe arrivare presto, a condizione che non intervengano soggetti esterni. Il riferimento è agli Stati Uniti accusati dall'Iran di ostacolare un'intesa che potrebbe aprire la strada ad una tregua. Donald Trump torna però a minacciare una reazione durissima se lo stretto non verrà riaperto pienamente. Teheran replica chiedendo a Washington di non sabotare i negoziati.
1: Ancora sangue intanto nel sud del Libano, in un combattimento sono stati uccisi 2 soldati riservisti israeliani del servizio.
3: Le vittime sono il maggiore Harel Birenstock, 34 anni, comandante di compagnia, e il sergente maggiore Tamir Baknin, 33 anni. Entrambi appartenevano al battaglione 2855 della 55esima brigata. L'esercito israeliano sta conducendo operazioni nell'area contro Hezbollah, il gruppo armato libanese sostenuto dall'Iran. Restano alte le tensioni lungo il confine, dove continuano gli scontri e gli attacchi incrociati.
1: Lo sport agli europei di nuoto in corso a Parigi sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa di tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino 3 metri sincro insieme a Elisa Pizzini. Già vincitrice di 4 medaglie d'oro, l'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5. Ad aprire e chiudere la giornata la piattaforma 10 metri uomini con i preliminari di questa mattina e la finale dalle 19. Due azzurri al via, Simone Conte, argento nel sincro con Raffaele Pellegra e Romano Wang. Ultima pagina, d'Italia dell'atletica è pronta per conquistare il Regno Unito a Birmingham. La spedizione azzurra punta ad essere protagonista agli europei che si terranno dal 10 al 16 agosto all'Alexander Stadium, partendo dalle 24 medaglie conquistate nell'ultima edizione della rassegna continentale disputata a Roma nel 2024. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Avete sentito? È il battito di Estatissima che torna a farsi sentire forte nelle vostre orecchie. Benvenuti a bordo da Alessandro Fizzotti, compagni di viaggio della stagione più bella dell'anno, no? In questa ora di follia radiofonica vogliamo portarvi in una dimensione dove lo stress non è ammesso e il divertimento è l'unica moneta corrente. Abbiamo esplorato le classifiche di tutto il mondo per portarvi solo il meglio del meglio, eh? Un mix esplosivo di suoni freschi e ritmi incalzanti. Questa è la vostra ora d'aria, il momento in cui potete essere chi volete e lasciarvi andare completamente alla magia del sound. I nostri microfoni sono aperti, la nostra energia è ai massimi livelli e la voglia di stare insieme è più forte che mai. Che siate in viaggio verso una nuova avventura o semplicemente rilassati a casa, restate insieme a me ed insieme ai nostri ospiti, che oggi saranno Francesco Colonna, per raccontarci di high tech e tecnologia direttamente dalla redazione di Tecno Android. Ci saranno tanti gadget quest'estate che davvero non si possono non acquistare in rete, tante cose davvero uniche che vi portiamo in esclusiva. Poi ancora notizie e curiosità che arrivano dal nostro Luciano Simonelli, dal suo salotto. Pazzesco, Luciano, quante cose ci sta raccontando durante quest'estate che spesso ci pongono a riflettere, no? Sulla vita in generale, su quella che stiamo appunto creando e facendo noi, no? Come riusciamo a costruirci il nostro destino giorno dopo giorno. E poi lo spazio con quelle che sono le mostre, i musei, ma anche i luoghi dell'arte e della cultura nel nostro paese, con Solo d'estate, rubrica curata dal nostro inviato Stefano Resmini. Insomma, ragazzi, stiamo per partire davvero con la musica che cambierà il colore della vostra giornata. E allora, che si accendano i motori, questa è Statista.

0: Agli europei di nuoto in corso a Parigi sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. Crisi rientrata almeno per il momento ai vertici del calcio internazionale. Le preparazioni estive hanno regalato anche una sfida tra Milan e Inter aperta in Australia. La tournée in Asia inizia nel migliore dei modi per la Juventus. Anche il Torino di Ignazio Abate vince e lo fa contro il Vado, neopromosso in Serie C. Buona la terza per il Napoli, che ieri nel suo terzo impegno in amichevole dell'Era Allegri ha avuto la meglio per 2-1 sugli spagnoli dell'Osasuna. Italia dell'Atletica è pronta per conquistare il Regno Unito. E poi sci, la Svizzera Lara Gut-Berami ha concluso la sua carriera all'età di 35 anni. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Agli europei di nuoto in corso a Parigi sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino 3 metri sincro insieme a Elisa Pizzini, già vincitrice di 4 medaglie d'oro. L'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5 ad aprire e chiudere la giornata, la piattaforma 10 metri uomini con i preliminari di questa mattina e la finale delle 19, 2 azzurri al via. Simone Conte, argento nel sincro con Raffaele Pellegra e Romano Wang. Crisi rientrata almeno per il momento ai vertici del calcio internazionale, il servizio della redazione.
3: Gianni Infantino resta alla guida della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei principali dirigenti del calcio mondiale durante una riunione in Marocco a Rabat. La federazione internazionale ha comunque riconosciuto alcuni errori nella gestione del progetto, poi ritirato di aprire ai capitali privati la gestione commerciale dei mondiali.
0: Il calcio giocato adesso, le preparazioni estive hanno regalato anche una sfida tra Milan e Inter aperta in Australia. Il primo derby stagionale si è chiuso ieri in parità 1-1 con Nkunku, che ha risposto su rigore al gol iniziale di Di Marco. La tournée in Asia inizia nel migliore dei modi per la Juventus, l'1-0 di Hong Kong contro il Chelsea. Da Luciano

0: Ieri nel suo terzo impegno in amichevole dell'era Allegri ha avuto la meglio per 2-1 sugli spagnoli dell'Osasuna, ma Massimiliano Allegri è stato costretto a fare i conti con le numerose assenze e con il mancato intervento sul mercato da parte della società. Oltre a Gutierrez, ceduto al Bayer Leverkusen, mancano McTominay e Rafa Marin, mandati dall'allenatore in tribuna a scopo precauzionale, assenti anche De Bruyne, che ha appena concluso le sue vacanze post-mondiale. Buongiorno Neres, mentre Lukaku non ha giocato perché è in partenza. L'Italia dell'Atletica è pronta per conquistare il Regno Unito a Birmingham. La spedizione azzurra punta ad essere protagonista agli europei che si terranno dal 10 al 16 agosto all'Alexander Stadium, partendo dalle 24 medaglie conquistate nell'ultima edizione della rassegna continentale disputata a Roma nel 2024. In chiusura una notizia di sci, decisamente fuori stagione: la svizzera Lara Gutberami, 3 volte medaglia olimpica e 9 volte medaglia ai campionati del mondo, ha concluso la sua carriera all'età di 35 anni. A dare l'annuncio del ritiro la federazione svizzera, l'atleta ticinese vanta uno dei palmarès più impressionanti dello sci svizzero, raccolto nell'arco di 18 stagioni 3 medaglie olimpiche, un oro e 2 bronzi, 9 medaglie mondiali, 2 titoli assoluti di Coppa del Mondo 2016-2024, un totale di 101 podi, uno in meno della leggendaria Vreni Schneider. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: all'interno della nostra estatissima 2026. Per me è un piacere avere il nostro smanettone tecnologico Francesco Colonna dalla redazione di Tecno Android. Buona estate Francesco, benvenuto.
1: Ciao Ale, buona estate a tutti voi, come sta andando?
0: Ma direi alla grande, soprattutto per noi, ma per il nostro pubblico che se la sta godendo e sta ascoltando, ovviamente tutti voi che ci state raccontando tante cose utili da sapere, e tu che ci lanci sempre

0: Prenovità su novità, oggi ci parli di questo Tiny Edge 2.0, significa?
1: Esatto, questo è un piccolo gadget davvero molto utile, soprattutto per voi che state viaggiando, che state per magari iniziare viaggi on the road, no? Dove portare poca roba è essenziale per non caricarsi troppo. E quindi questo è un accessorio per noi maschietti per farci la barba. È un rasoio elettrico, veramente molto piccolo. Vi dico solo che pesa 54 grammi, cioè pochissimo, ed è modulare, quindi abbiamo la possibilità di dargli la carica in due maniere diverse. O attaccandogli una piccola batteria, appunto, che si collega al corpo tramite dei magneti e quindi diventa autonomo, oppure c'è una sorta di accessorio che ti permette di collegarlo direttamente alla porta USB del tuo cellulare, quindi utilizzerai la batteria del cellulare come batteria per il rasoio e ti potrai tranquillamente raderti la barba e i peli. Non solo la barba, ma c'è anche un secondo accessorio che è quello, diciamo, per i peli del naso, che noi sappiamo uomini avere questo piccolo problemino delle liane che ci escono dalle narici, e quindi con questo voi andrete a risolvere questo problema. Ma l'altra cosa ancora più figa è che con la batteria attaccata, quindi con il modulo batteria attaccata a questo rasoio elettrico, se vi trovate per strada in una bellissima città e vi sta morendo il cellulare, beh, potete utilizzare il Tiny Edge 2.0 come power bank, quindi collegare con un cavo direttamente il vostro Tiny Edge al vostro telefono che si ricaricherà. Il prezzo, so come lo stai per chiedere, secondo me è carino, interessante per un accessorio così, ed è, siamo attorno ai 50 euro.
0: Beh, insomma, direi quasi una sciocchezza, no? Per quelli che si muovono come noi, ma soprattutto la grande comodità, no? Di avere un accessorio che pesa veramente nulla e che per noi maschietti, esatto, è fondamentale, no? Visti i barboni.
1: Esatto, nei barboni senza rinunciare con la qualità, perché quello vedrete è bello, tutto in acciaio con le lame, va a 12.000 giri la lama, quindi insomma tanta roba anche lato qualitativo.
0: Bene, è il Dyson della barba praticamente. Noi ringraziamo il nostro Francesco Colonna, che torna con noi la settimana prossima, sempre in estatissima. Un abbraccio,
1: ciao.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: In diretta ancora una volta andiamo a collegarci con la Babbadia, dove ci attende al fresco, come si dice, il nostro Luciano Simonelli, nel senso che non è che in una gatta buia, per carità, l'hai trovato. Stai respirando, come si dice.
1: Sì, sono qua su al freschetto, che la mia base è sui 1500 metri, poi prendo l'Ovovia e mi ritrovo a 2200 metri con un bel altipiano e faccio delle belle passeggiate di chilometri e chilometri.
0: Senti, ma lì le zanzare non ci sono, Luciano, però?
1: Ma lì le zanzare si incontrano raramente, credo che però per quanto riguarda le zanzare in valle si dovrebbero preoccupare tutti quelli che hanno il sangue, il gruppo sanguigno zero, perché sembra, ancora non è stato scientificamente esattamente provato, ma che le zanzare siano attratte da questi personaggi. Nel frattempo circolano, oltre alle solite cremette anti-zanzara che poi funzionano e non funzionano, anche da parte dei cinesi stanno approdando in Italia degli apparecchi che dai loro video sembrerebbero attrarre le zanzare, creare un vortice per cui li attraggono verso l'apparecchio e che ovviamente le fa fuori. Ma l'estate è calda, come aveva previsto l'intelligenza artificiale. Ormai siamo a intelligenza artificiale dipendenti, e dove andare per trovare una boccata d'aria? Perché si può trovare anche una buona atmosfera respirabile anche a valle. Ad esempio, gli esperti consigliano la Sardegna nord-occidentale, il Salento Ionico, l'isola d'Elba o la costa triestina. Poi ovviamente le montagne, stava a dire, le montagne sono il luogo ideale per combattere il caldo. Una notiziola pratica per chi è in viaggio durante l'estate con i treni: state attenti perché ci sono dei lavori in corso nelle ferrovie dal 10 al 28 di agosto nella tratta Roma-Firenze, per cui sono previsti molti ritardi per in quella tratta tra il 10 e il 28 agosto. Uno dice: ma proprio durante le vacanze dovete fare questi lavori di adattamento, di aggiornamento? Ma chissà.
0: Vabbè, rivolgetevi al ministro, come si dice. Intanto noi ringraziamo Luciano Simonelli dal suo salotto. A presto, un abbraccio, buon'estate.
1: Buon'estate a tutti.

0: Ci ritroviamo ancora una volta a collegarci in questa splendida estate 2026 con Solo d'Estate, la rubrica curata da Stefano Resmini. Ben trovato.
1: Ciao Alessandro e ben trovati a tutte e a tutti.
0: Andiamo a Napoli con te. Perché Stefano?
1: Perché oggi ci concediamo una passeggiata nel Reale Bosco di Capodimonte. Il Real Bosco è una incontaminata area verde di circa 134 ettari, con oltre 400 diverse specie di vegetali che si affaccia sulla città e sul magnifico Golfo di Napoli. Nasce come riserva di caccia per volere di Carlo Borbone, re di Napoli, nel 1734, a ridosso della celeberrima reggia, oggi sede del prestigioso museo che custodisce tra i tanti capolavori la collezione Farnese. L'aspetto odierno di questo giardino è frutto di stratificazioni sovrapposte sul originario impianto settecentesco e testimonia l'evoluzione del gusto nell'arte dei giardini a Napoli. Quattro attualmente sono le aree principali: il giardino paesaggistico, l'inconfondibile belvedere voluto dai Savoia, detto lo spianato con le spettanti palme delle Canarie che circondano la reggia, la scultorea fontana composta da maestose figure e delfini di marmo bianco che si affacciano sul golfo e sulla città. C'è poi il giardino anglo-cinese che conserva ancora la conformazione voluta nell'Ottocento dall'allora capo giardiniere dell'orto botanico Frederick de Andart, un giardino creato dall'uomo a imitazione della natura, giardino all'inglese, con il susseguirsi di una composizione armonica di praterie e boschetti con alberi secolari ed esotici come il canforo, il tasso, l'eucalipto, il cedro del Libano e una rarissima malaleuca. Il giardino tardo barocco è invece frutto di un impianto architettonicamente geometrico, con i cinque viali che si irradiano a ventaglio nel folto bosco di Roverelle, Lecci, Tigli e Carpini. Infine c'è il giardino paesaggistico pastorale, con colline e praterie, macchie a bosco ed alberature isolate. A completare il paesaggio pastorale, con i caseggiati storici come il corpo dell'antica fabbrica di porcellana di Capodimonte che ha popolato le case di molti italiani, c'è la chiesa di San Gennaro e la capraia con i locali per usi agricoli, le stalle e le rimesse. Una passeggiata che io consiglio e vorrei fare con tutti voi nella storia e nel verde, dove è bello perdersi e mollemente oziare in una sera d'estate.
0: Grazie Stefano, ci risentiamo la settimana prossima, sempre qui in diretta in estatissima. Presto.
1: A presto, alla prossima e buona estatissima davvero a tutte e a tutti.

ancora un altro bellissimo sole, no? Sta per tuffarsi nel mare. Chiudiamo questa puntata di oggi di Estatissima. Vi abbiamo raccontato tante cose davvero interessanti, insomma, come sempre, devo dire. Continuate invece a messaggiare alla nostra linea WhatsApp di riferimento, perché abbiamo tantissimo da raccontarvi, ovviamente, anche come risposta ai vostri messaggini. Se invece volete riascoltare le nostre interviste, potete andare sul sito estatissima.it. Siamo attivi anche su Facebook e LinkedIn. E allora, a voi invece un buon proseguimento con la musica della nostra emittente e gli altri nostri colleghi.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso. Eppure

Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.

0: senza cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Continua l'ondata di caldo su tutta l'Italia, in sensibile aumento gli accessi a pronto soccorso e si registrano altre vittime tra anziani, lavoratori esposti. Prime sorprese dalle primarie negli Stati Uniti. L'emergenza bradisismo ai campi Flegrei, ieri vertice in prefettura a Napoli con il ministro degli interni Matteo Piantedosi, poi la visita a Pozzuoli dove c'è stata anche un'assemblea pubblica dei cittadini. Infine lo sport tra poco.
4: Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse e son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così e adesso

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la morte di Francesco Guccini. L'annuncio è stato dato dalla famiglia. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. A settembre poi verrà organizzata una cerimonia commemorativa per consentire a tutti coloro che lo hanno amato di ricordarlo e salutarlo. Un genio prima che un grande artista che ha segnato la musica italiana a partire dagli anni 70. L'esordio discografico arrivò in realtà nel 67, ma fu proprio nel decennio successivo che Guccini divenne uno dei protagonisti assoluti della canzone d'autore italiana, fino a questa mattina quando si è spento all'età di 86 anni. Veniamo adesso all'ondata di caldo che continua a farsi sentire su gran parte del paese e i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate

0: Mattinata di ieri un uomo di 81 anni è morto a Bisceglie e l'anziano ha accusato un malore mentre si trovava in spiaggia. Per lui non c'è stato nulla da fare. Il caldo potrebbe aver avuto un ruolo nel decesso, anche se saranno gli accertamenti a chiarire con precisione le cause. Nella stessa giornata è morta anche una guardia giurata di 55 anni colta da un malore mentre si trovava in auto a Bologna. A confermare il peso dell'ondata di calore sono anche i dati ufficiali diffusi a fine giugno, che hanno registrato un eccesso medio di mortalità del 3% tra gli over 65. In molte località italiane infatti i termometri stanno superando i 40 gradi, aumentando il rischio di conseguenze soprattutto per anziani e persone con patologie. Prime sorprese dalle primarie negli Stati Uniti, il servizio della redazione.
1: Il progressista Syed ha vinto le primarie del Partito Democratico in Michigan, sostenuto da Bernie Sanders, e Alexandria Ocasio-Cortez ha battuto la candidata moderata Ali Stevens, appoggiata dall'establishment del partito. La vittoria rafforza l'ala più a sinistra e filo palestinese dei democratici. Durissimo il commento di Donald Trump, che ha definito Syed un comunista ostile a Israele e nuovamente denunciato un voto truccato. Secondo il presidente americano, l'esito delle primarie favorirà politicamente i repubblicani.
0: Nuovo in Italia con l'emergenza bradisismo ai Campi Flegrei, ieri vertice in prefettura a Napoli con il ministro degli interni Matteo Piantedosi, poi la visita a Pozzuoli dove c'è stata anche un'assemblea pubblica dei cittadini, un'occasione anche per fare il punto della situazione con i sindaci e la regione all'indomani del varo in Consiglio dei Ministri del nuovo decreto sui Campi Flegrei, che stanzia 100 milioni in più rispetto ai fondi già disponibili. Le risposte del governo non convincono però i residenti, che hanno indetto una mobilitazione permanente. Lo sport in chiusura: la sciatrice svizzera Lara Gutperami, 3 volte medaglia olimpica e 9 volte medagliata ai campionati del mondo, ha concluso la sua carriera all'età di 35 anni. A dare l'annuncio del ritiro, la federazione svizzera, l'atleta ticinese vanta uno dei palmarès più impressionanti dello sci svizzero, raccolto nell'arco di 18 stagioni, 3 medaglie olimpiche, un oro e 2 bronzi, 9 medaglie mondiali, 2 titoli assoluti di Coppa del Mondo 2016-2024 e un totale di 101 podi, uno in meno della leggendaria Vreni Schneider. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
6: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Prosegue l'emergenza incendi nell'Ametino. Da mercoledì sera i vigili del fuoco sono impegnati senza sosta nel territorio di Gizzeria, in contrada destra, dove le fiamme stanno interessando una

campi aerei boschivi, Nazione 5 Tanadier della flotta aerea dello Stato, affiancati da un elicottero regionale. Durante la notte le squadre hanno lavorato per contenere il fronte del fuoco ed evitare che raggiungesse le abitazioni, riuscendo a mettere in sicurezza gli immobili più esposti. Nel Vibonese è stato trovato ieri il corpo carbonizzato di una persona all'interno di un'auto nelle campagne di Ricadi. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un uomo di 81 anni scomparso nelle ore precedenti. I carabinieri intervenuti dopo l'allarme lanciato dai familiari hanno avviato le indagini. Al momento l'ipotesi prevalente è quella del suicidio, ma saranno gli ulteriori accertamenti disposti dalla procura a chiarire definitivamente la vicenda. Buone notizie infine per il comparto della pesca e dell'acquacoltura: sono in arrivo indennizi destinati alle imprese che hanno sostenuto maggiori costi di produzione a causa delle ripercussioni economiche del conflitto in Medio Oriente. Il bando finanziato nell'ambito del programma nazionale FEAMPA 2021-2027 rivolto alle micro, piccole e medie imprese del settore e punta a compensare gli effetti della crisi sulle filiere della pesca e dell'acquacoltura. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami,

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Gli Stati Uniti stanno parlando con l'Iran nonostante smentite di Teheran, lo ha ribadito Donald Trump. Dal canto suo il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha elogiato la resilienza della popolazione per il superamento delle condizioni più difficili della storia recente dell'Iran. Alta tensione alla Camera dopo il voto contrario all'utilizzo delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. Una grande colata detritica ha colpito nella notte la zona di Gisse a San Giovanni, Mallaurina in Alto Adige. A scopo precauzionale sono stati evacuati un albergo e tre abitazioni per un totale di circa 120 persone. Intanto il caldo non concede tregua all'Italia, un miglioramento generale atteso solo dopo Ferragosto. Un detenuto di 32 anni, cittadino nigeriano, è stato ucciso ieri sera nel carcere di Prato dopo una colluttazione avvenuta all'interno della cella. E poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ancora il lutto nel mondo della musica e della cultura italiana per la morte di Francesco Guccini. Si è spento questa mattina a 86 anni, lo rende noto la famiglia sottolineando che nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti stanno parlando con l'Iran nonostante le smentite di Teheran. Vediamo cosa accadrà. Preferirei fare un accordo perché non mi piace uccidere le persone, ma l'Iran non deve avere l'arma nucleare, ha ribadito parlando a Las Vegas. Dal canto suo il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha elogiato la resilienza della popolazione per il superamento delle condizioni più difficili della storia recente dell'Iran. Se l'Iran è rimasto in piedi fino ad oggi lo deve al suo popolo, ha affermato Pezeshkian, citato dai media iraniani. Secondo il presidente, il nemico starebbe cercando di spingere gli iraniani a scendere in piazza per protestare, ma il governo è determinato a non deludere il popolo. Se resteremo al fianco della popolazione, nessuna potenza potrà metterci in ginocchio, ha aggiunto. In Italia con la politica, alta attenzione alla Camera dopo il voto contrario all'utilizzo delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, il servizio della redazione.
2: Le opposizioni hanno protestato duramente, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra si sono presentati bendati, mentre quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefoni cellulari. Polemiche anche per l'intervento di Galeazzo Bignami, che ha accusato l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro di aver favorito la scarcerazione di 300 mafiosi. Il Partito Democratico ha evocato il reato di vilipendio. In serata l'Aula ha approvato definitivamente il decreto sicurezza migranti, che introduce nuove norme su giustizia, professione forense, migrazione e asilo.
1: La Camera intanto ha approvato in via definitiva il decreto legge sicurezza migranti con 165 voti a favore e 80 contro. Nel contenuto introduce norme sulla giustizia e la professione forense, converte le direttive del patto europeo sulla migrazione e l'asilo con norme sugli accertamenti per gli stranieri fermati alle frontiere o soccorsi in mare, introducendo ad esempio controlli sanitari e fermo amministrativo. Una grande colata detritica ha colpito nella notte la zona di Gisse a San Giovanni in Valle Aurina in Alto Adige. A causa delle forti precipitazioni, il materiale fangoso si è originato dal Rio Rosso nell'area della Malga Timer, raggiungendo il letto del torrente Aurino e provocandone un temporaneo sbarramento. Attualmente la strada della Valle Aurina è completamente chiusa al traffico. Secondo le informazioni finora disponibili non si registrano feriti. A scopo precauzionale sono stati evacuati un albergo e 3 abitazioni per un totale di circa 120 persone. Intanto il caldo non concede tregua all'Italia, un miglioramento generale atteso solo dopo Ferragosto, il servizio della redazione.
3: Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso, il livello massimo di allerta per la popolazione. Domani Bolzano scenderà a livello arancione, mentre il centro-sud resterà nella fase più intensa dell'ondata africana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporali in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
1: Un detenuto di 32 anni, cittadino nigeriano, è stato ucciso ieri sera nel carcere di Prato dopo una colluttazione avvenuta all'interno della cella. L'uomo è stato trovato senza vita in una camera della sezione riservata ai detenuti per reati sessuali, dove divideva la cella con altri 3 reclusi. La procura di Prato ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale per ricostruire la dinamica della colluttazione. Una notizia di sport: in chiusura Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo presso la sede africana della FIFA a Rabat mercoledì, in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo poi fallito di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. L'organizzazione ha rilasciato una dichiarazione di sostegno 4 ore dopo la fine della riunione. Non c'è altro, più tardi.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbi Caro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.

0: mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Com'è

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Agli europei di nuoto in corso a Parigi sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. Crisi rientrata almeno per il momento ai vertici del calcio internazionale. Le preparazioni estive hanno regalato anche una sfida tra Milan e Inter aperta in Australia. La tournée in Asia inizia nel migliore dei modi per la Juventus. Anche il Torino di Ignazio Abate vince e lo fa contro il Vado, neopromosso in Serie C. Buona la terza per il Napoli, che ieri nel suo terzo impegno in amichevole dell'era Allegri ha avuto la meglio per 2-1 sugli spagnoli dell'Osasuna. L'Italia dell'atletica è pronta per conquistare il Regno Unito. E poi sci, la svizzera Lara Gut-Berami ha concluso la sua carriera all'età di 35 anni. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Il sole se ne va.

per tenerti stretto e non ti fermerò. È la certezza in un presente incerto, quello che non ho.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Agli europei di nuoto in corso a Parigi sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino a 3 metri sincro insieme a Elisa Pizzini, già vincitrice di 4 medaglie d'oro. L'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5 ad aprire e chiudere la giornata, la piattaforma 10 metri uomini con i preliminari di questa mattina e la finale delle 19, 2 azzurri al via. Simone Conte, argento nel sincro con Raffaele Pelligra e Romano Wang. Crisi rientrata almeno per il momento ai vertici del calcio internazionale, il servizio della redazione.
2: Gianni Infantino resta alla guida della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei principali dirigenti del calcio mondiale durante una riunione in Marocco a Rabat. La federazione internazionale ha comunque riconosciuto alcuni errori nella gestione del progetto, poi ritirato di aprire ai capitali privati la gestione commerciale dei mondiali.
1: Il calcio giocato adesso, le preparazioni estive hanno regalato anche una sfida tra Milan e Inter aperta in Australia. Il primo derby stagionale si è chiuso ieri in parità 1-1 con Nkunku, che ha risposto su rigore al gol iniziale di Di Marco. La tournée in Asia inizia nel migliore dei modi per la Juventus, l'1-0 di Hong Kong contro il Chelsea. Da Luciano Spalletti, spunti positivi e motivi per sorridere. È arrivata una vittoria contro una big del calcio europeo. È stato rilanciato un flop della scorsa stagione come Edon Zegrov. La difesa ha continuato a non subire gol e la condizione atletica è apparsa in miglioramento rispetto alle precedenti uscite. Anche il Torino di Ignazio Abate vince, lo fa contro il Vado neopromosso in Serie C, nella quinta amichevole disputata durante questo precampionato. Nel 3-1 al Philadelphia segna una doppietta Kulenovic, dopo il gol di Dischetti che accorcia le distanze e chiude la partita Gabellini. Un successo anche per il Napoli, che ieri nel suo terzo impegno in amichevole dell'era Allegri ha avuto la meglio per 2-1 sugli spagnoli dell'Osasuna.

ma Silviano Allegri è stato costretto a fare i conti con le numerose assenze e con il mancato intervento sul mercato da parte della società. Oltre a Gutierrez, ceduto al Bayer Leverkusen, mancano McTominay e Rafa Marin, mandati dall'allenatore in tribuna a scopo precauzionale, assenti anche De Bruyne, che ha appena concluso le sue vacanze post-mondiale. Buongiorno e Neres, mentre Lukaku non ha giocato perché è in partenza. L'Italia dell'Atletica è pronta per conquistare il Regno Unito a Birmingham. La spedizione azzurra punta ad essere protagonista agli europei che si terranno dal 10 al 16 agosto all'Alexander Stadium, partendo dalle 24 medaglie conquistate nell'ultima edizione della rassegna continentale disputata a Roma nel 2024. In chiusura una notizia di sci, decisamente fuori stagione: la svizzera Lara Gut-Behrami, 3 volte medaglia olimpica e 9 volte medaglia ai campionati del mondo, ha concluso la sua carriera all'età di 35 anni. A dare l'annuncio del ritiro la federazione svizzera, l'atleta ticinese vanta uno dei palmarès più impressionanti dello sci svizzero, raccolto nell'arco di 18 stagioni 3 medaglie olimpiche, 1 oro e 2 bronzi, 9 medaglie mondiali, 2 titoli assoluti di Coppa del Mondo 2016-2024 e un totale di 101 podi, uno in meno della leggendaria Vreni Schneider. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: normale. Stringerti forte è spettacolare.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

servirà a portare via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà a sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

quadrati. Siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città. Dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città. Mentre tutto intorno affonda, qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.

che sto da un'altra parte adesso. Lontano, ma non mi sono permesso lontanamente di sfiorarti adesso. Lontano e rimarrò.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Continua l'ondata di caldo su tutta l'Italia, in sensibile aumento gli accessi a pronto soccorso e si registrano altre vittime tra anziani, lavoratori esposti. Prime sorprese dalle primarie negli Stati Uniti. Una grande colata detritica ha colpito nella notte la zona di Gisse a San Giovanni, Val Aurina, in Alto Adige. A scopo precauzionale sono stati evacuati un albergo e 3 abitazioni per un totale di circa 120 persone. Intanto il caldo non concede tregua all'Italia, un miglioramento generale atteso solo dopo Ferragosto. Un detenuto di 32 anni, cittadino nigeriano, è stato ucciso ieri sera nel carcere di Prato dopo una colluttazione avvenuta all'interno della cella. E poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la morte di Francesco Guccini. L'annuncio è stato dato dalla famiglia. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. A settembre poi verrà organizzata una cerimonia commemorativa per consentire a tutti coloro che lo hanno amato di ricordarlo e salutarlo. Un genio prima che un grande artista che ha segnato la musica italiana a partire dagli anni 70. L'esordio discografico arrivò in realtà nel 67, ma fu proprio nel decennio successivo che Guccini divenne uno dei protagonisti assoluti della canzone d'autore italiana, fino a questa mattina quando si è spento all'età di 86 anni. Veniamo adesso all'ondata di caldo che continua a farsi sentire su gran parte del paese e i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. Le condizioni più difficili continueranno a interessare soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi le città con bollino rosso sono 27, coinvolgendo per la prima volta tutti i principali capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute. Da domani il numero dovrebbe ridursi leggermente al nord, per il sud invece servirà attendere la seconda metà del mese. E proprio per colpa del gran caldo, nella mattinata di ieri un uomo di 81 anni è morto a Bisceglie e l'anziano ha accusato un malore mentre si trovava in spiaggia. Per lui non c'è stato nulla da fare, il caldo potrebbe avere avuto un ruolo nel decesso, anche se saranno gli accertamenti a chiarire con precisione le cause. Nella stessa giornata è morta anche una guardia giurata di 55 anni colta da un malore mentre si trovava in auto a Bologna. A confermare il peso dell'ondata di calore sono anche i dati ufficiali diffusi a fine giugno, che hanno registrato un eccesso medio di mortalità del 3% tra gli over 65. In molte località italiane infatti i termometri stanno superando i 40 gradi, aumentando il rischio di conseguenze soprattutto per anziani e persone con patologie. Prime sorprese dalle primarie negli Stati Uniti, il servizio della redazione.
2: Il

0: Ed ha vinto le primarie del Partito Democratico in Michigan, sostenuto da Bernie Sanders, e Alexandria Ocasio-Cortez ha battuto la candidata moderata Ali Stevens, appoggiata dall'establishment del partito. La vittoria rafforza l'ala più a sinistra e filo palestinese dei democratici. Durissimo il commento di Donald Trump, che ha definito Syed un comunista ostile a Israele e ha nuovamente denunciato un voto truccato. Secondo il presidente americano, l'esito delle primarie favorirà politicamente i repubblicani.
1: Una grande colata detritica colpito nella notte la zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, in Alto Adige. A causa delle forti precipitazioni, il materiale fangoso si è originato dal Rio Rosso nell'area della Malga Diner, raggiungendo il letto del torrente Aurino e provocandone un temporaneo sbarramento. Attualmente la strada della Valle Aurina è completamente chiusa al traffico. Secondo le informazioni finora disponibili, non si registrano feriti. A scopo precauzionale sono stati evacuati un albergo e 3 abitazioni per un totale di circa 120 persone. Intanto il caldo non concede tregua all'Italia, un miglioramento generale atteso solo dopo Ferragosto. Il servizio della redazione.
2: Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso, il livello massimo di allerta per la popolazione. Domani Bolzano scenderà a livello arancione, mentre il centro-sud resterà nella fase più intensa dell'ondata africana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporali in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
1: Un detenuto di 32 anni, cittadino nigeriano, è stato ucciso ieri sera nel carcere di Prato dopo una colluttazione avvenuta all'interno della cella. L'uomo è stato trovato senza vita in una camera della sezione riservata ai detenuti per reati sessuali, dove divideva la cella con altri 3 reclusi. La procura di Prato ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale per ricostruire la dinamica della colluttazione. Notizia di sport: in chiusura, Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo presso la sede africana della FIFA a Rabat mercoledì, in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo poi fallito di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. L'organizzazione ha rilasciato una dichiarazione di sostegno 4 ore dopo la fine della riunione. Non c'è altro, più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
0: Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù alle nozze di Cana.
0: Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
0: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor.
0: 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia.
0: Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.

0: Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudentissima.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina.
1: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
1: Prega per noi.
0: Causa della nostra Letizia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa Mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre di Davide.
1: Prega per noi.
0: Torre d'Avorio.
1: Prega per noi.
0: Casa d'Oro.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli Infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei Migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli Angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli Apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Veri Cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della Famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della Pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi e un dito, sopra occhiaie da malato di un bluastro scolorito. Fragile, dimesso, timido.

liberarti da te stesso. L'altra sera gli hai bevuto, gli hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

allora come pianto? Hai pianto e chiesto scusa. Poi siete andati al mare, due birre e una gazzosa, e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia, che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: grazie ma no. Storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque.
1: Ma che storia triste.
0: C'è chi annuisce fra le frasi fatte. Dice chi stupisce sempre a mani basse. Grazie ma no, grazie.
1: Grazie.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte.

0: vado ancora lì. Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Addio a Francesco Guccini, morto a Pavana, 86 anni, a Bologna, fiore e canzoni davanti alla casa di via Paolo Fabbri. Nel milanese un uomo si dà fuoco durante una videochiamata con l'ex compagna ed è gravissimo. Il caldo resterà sull'Italia per altri 10 giorni con una breve parentesi di temporali al nord. Emergenza siccità lungo il Po, con le riserve dei grandi laghi sempre più ridotte. I servizi spagnoli ritengono credibile l'appello per un nuovo assalto migratorio a Ceuta. Droni russi colpiscono un cargo tedesco al largo di Odessa e un deposito a Kiev. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La musica italiana piange Francesco Guccini, morto

0: Paolo Iacuzzi.
1: La cronaca: un uomo di 35 anni si è dato fuoco all'interno della propria automobile davanti all'abitazione dell'ex compagna nel milanese. Secondo quanto riferito dalla donna, i carabinieri due erano in videochiamata quando l'uomo ha compiuto il gesto. Dopo essersi cosparso di liquido infiammabile, il 35enne ha aperto la portiera e si è gettato fuori dall'abitacolo nel tentativo di salvarsi. È stato trovato a terra accanto alla vettura in fiamme, trasportato all'ospedale di Guarda di Milano e ricoverato in condizioni gravissime. I carabinieri stanno ricostruendo le ore precedenti all'accaduto.
0: L'ondata di caldo continuerà ad interessare l'Italia per almeno altri 10 giorni. Secondo le previsioni, l'enorme quantità di calore accumulata potrebbe favorire temporali anche intensi sulle pianure del Triveneto. La tregua sarà però breve e non interromperà il dominio dell'anticiclone. Dopo il record di ieri, con tutte le 27 città monitorate da bollino rosso, oggi sono scese a 26. Domani saranno 21, con un miglioramento temporaneo anche a Brescia, Milano, Torino, Venezia e Verona.
1: Resta critica la situazione del fiume Po, colpito da una siccità definita estrema. L'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici conferma il livello di severità alta per l'intero distretto. La scarsità delle precipitazioni e le temperature elevate stanno riducendo ulteriormente le portate del fiume, in forte sofferenza anche i grandi laghi prealpini, considerati le ultime riserve disponibili. L'autorità di bacino avverte che l'emergenza continua e che al momento non si intravede una soluzione a breve termine.
0: Andiamo all'estero: i servizi segreti spagnoli considerano credibile l'appello diffuso sui social per un nuovo ingresso di massa a Ceuta il prossimo 15 agosto. Secondo fonti citate da Cadena Ser, gli organizzatori potrebbero anticipare la data per sfruttare l'effetto sorpresa. L'intelligence monitora gruppi Facebook, WhatsApp e profili TikTok nei quali vengono diffuse indicazioni sulle rotte e false informazioni su presunte falle nei controlli alla frontiera. Per l'Unione Europea, la crisi di Ceuta sarebbe stata alimentata anche da campagne di disinformazione di origine russa. Madrid sta rafforzando i dispositivi di sicurezza nell'exclave.
1: Una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana è stata colpita da droni russi nel Mar Nero a circa 21 miglia da Odessa. A bordo della nave Emil è divampato l'incendio, i sistemi tecnici sono rimasti danneggiati, l'equipaggio è stato evacuato e non risultano feriti. Altri razzi hanno colpito a Kiev un deposito dell'impresa tedesca Liquimoli con sede a Ulm. Mosca ha confermato gli attacchi avvenuti il giorno dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivo nei pressi dell'aeroporto tedesco di Lipsia.
0: In chiusura allo sport, calcio: prende forma il nuovo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Il vice allenatore sarà Alberto Bollini, tecnico federale che nel 2023 ha vinto l'europeo con Italia Under 19. Tra i collaboratori figurano Antonio Gagliardi, Massimo Maccarone e Leonardo Bonucci. Giacomo Ceci sarà il preparatore atletico, Marco Roccati quello dei portieri, Cristian Venturini il responsabile dei match analyst. Gianfranco Zola coordinerà soprattutto le nazionali giovanili, mentre Claudio Ranieri dovrebbe affiancare al ruolo di direttore tecnico anche quello di capo delegazione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Radio Voce Amica.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom, bom, bom.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La musica italiana piange Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni a Bologna, in via Paolo Fabri, dove il cantautore ha vissuto fino al 2012. Le sue canzoni risuonano a tutto volume dalla radio di un furgone. Davanti alla casa, al civico 43, fan e cittadini stanno lasciando fiori e messaggi. L'ultima testimonianza di Guccini risale al 23 luglio ed è contenuta nel libro Calde le pere, in uscita postuma a settembre. Le parole sono importanti, il loro suono è quello con cui abbiamo imparato ad amare le cose. Il suo ultimo pensiero affidato all'editore Paolo Iacuzzi.
2: La cronaca: un uomo di 35 anni si è dato fuoco all'interno della propria automobile davanti all'abitazione dell'ex compagna nel milanese. Secondo quanto riferito dalla donna, ai carabinieri, i due erano in videochiamata quando l'uomo ha compiuto il gesto. Dopo essersi cosparso di liquido infiammabile, il 35enne ha aperto la portiera e si è gettato fuori dall'abitacolo nel tentativo di salvarsi. È stato trovato a terra accanto alla vettura in fiamme, trasportato all'ospedale di Guarda di Milano e ricoverato in condizioni gravissime. I carabinieri stanno ricostruendo le ore precedenti all'accaduto.
1: L'ondata di caldo continuerà ad interessare l'Italia per almeno altri 10 giorni. Secondo le previsioni, l'enorme quantità di calore accumulata potrebbe favorire temporali anche intensi sulle pianure del Triveneto. La tregua sarà però breve e non interromperà il dominio dell'anticiclone. Dopo il record di ieri, con tutte le 27 città monitorate da bollino rosso, oggi sono scese a 26. Domani saranno 21, con un miglioramento temporaneo anche a Brescia, Milano, Torino, Venezia e Verona.
2: Resta critica la situazione del fiume Po, colpito da una siccità definita estrema. L'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici conferma il livello di severità alta per l'intero distretto. La scarsità delle precipitazioni e le temperature elevate stanno riducendo ulteriormente le portate del fiume, in forte sofferenza anche i grandi laghi prealpini, considerati le ultime riserve disponibili. L'autorità di bacino avverte che l'emergenza continua e che al momento non si intravede una soluzione a breve termine.
1: Andiamo all'estero: i servizi segreti spagnoli considerano credibile l'appello diffuso sui social per un nuovo ingresso di massa a Ceuta il prossimo 15 agosto. Secondo fonti citate da Cadena Ser, gli organizzatori potrebbero anticipare la data per sfruttare l'effetto sorpresa. L'intelligence monitora gruppi Facebook, WhatsApp e profili TikTok nei quali vengono diffuse indicazioni sulle rotte e false informazioni su presunte falle nei controlli alla frontiera. Per l'Unione Europea, la crisi di Ceuta sarebbe stata alimentata anche da campagne di disinformazione di origine russa. Madrid sta rafforzando i dispositivi di sicurezza nell'exclave.
2: Una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana è stata colpita da droni russi nel Mar Nero, a circa 21 miglia da Odessa. A bordo della nave Emil è divampato un incendio e i sistemi tecnici sono rimasti danneggiati. L'equipaggio è stato evacuato e non risultano feriti. Altri razzi hanno colpito a Kiev un deposito dell'impresa tedesca Liquimoli, con sede a Ulm. Mosca ha confermato gli attacchi avvenuti il giorno dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivo nei pressi dell'aeroporto tedesco di Lipsia.
1: In chiusura, lo sport. Calcio: prende forma il nuovo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Il vice allenatore sarà Alberto Bollini, tecnico federale che nel 2023 ha vinto l'Europeo con Italia Under 19. Tra i collaboratori figurano Antonio Gagliardi, Massimo Maccarone e Leonardo Bonucci. Giacomo Ceci sarà il preparatore atletico, Marco Roccati quello dei portieri, Cristian Mentorini il responsabile dei match analyst. Gianfranco Zola coordinerà soprattutto le nazionali giovanili, mentre Claudio Ranieri dovrebbe affiancare al ruolo di direttore tecnico anche quello di capo delegazione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: RVA, Radio Voce Amica.

0: avete ascoltato.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 34 minuti.
3: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa. Ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica. E le discese le puoi contare sulle dita.

0: dying off of you. I can't take my mind, my mind, my mind.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Ancora emergenza incendi nella Metino, 5 canadere, un elicottero al lavoro per contenere le fiamme. Nel Vibonese è trovato il corpo carbonizzato di un anziano all'interno di un'auto. Gli investigatori propendono per l'ipotesi del suicidio. Infine, in arrivo gli indennizi per le imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dagli effetti economici del conflitto in Medio Oriente. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Prosegue l'emergenza incendi nell'Ametino. Da mercoledì sera i vigili del fuoco sono impegnati senza sosta nel territorio di Gizzeria in Contrada Destro, dove le fiamme stanno interessando un'ampia area boschiva. In azione 5 Canadair della flotta aerea dello Stato, affiancati da un elicottero regionale. Durante la notte le squadre hanno lavorato per contenere il fronte del fuoco ed evitare che raggiungesse le abitazioni, riuscendo a mettere in sicurezza gli immobili più esposti. Nel Vibonese è stato trovato ieri il corpo carbonizzato di una persona all'interno di un'auto nelle campagne di Ricadi. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un uomo di 81 anni scomparso nelle ore precedenti. I carabinieri intervenuti dopo l'allarme lanciato dai familiari hanno avviato le indagini. Al momento l'ipotesi prevalente è quella del suicidio, ma saranno gli ulteriori accertamenti disposti dalla procura a chiarire definitivamente la vicenda. Buone notizie infine per il comparto della pesca e dell'acquacoltura: sono in arrivo indennizi destinati alle imprese che hanno sostenuto maggiori costi di produzione a causa delle ripercussioni economiche del conflitto in Medio Oriente. Il bando finanziato nell'ambito del programma nazionale FEAMPA 2021-2027, rivolto alle micro, piccole e medie imprese nel settore, e punta a compensare gli effetti della crisi sulle filiere della pesca e dell'acquacoltura. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: RVA, Radio Voce Amica.

Mi avete detto, le cose vanno male, devi venirci incontro, devi fare la tua parte e tante altre.

0: riprendiamoci l'umanità.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

0: È l'ora di Wolf DJ. Buonasera a tutti, bentrovati da Max Martinelli e da lui, da Giovanni Sacco Showball. Bentrovato, buon'estate calda. Giovanni, pronto?
1: Eccomi qua, caro Max. Buon'estate calda anche a te, a tutti gli amici di Wolf DJ che anche questa sera, come al solito, sono belli, sperando, freschi, sintonizzati sul nostro meraviglioso contest del giovedì sera.
0: Giovanni, qui da Tropea, dagli studi di Tropea, qui le lasagne non le mettiamo neanche al forno più, hai capito? Le mettiamo al sole e si cucinano. Qui ormai, ma veramente, c'è una temperatura esagerata, equatoriale. Ma come impazzito ormai il tempo, Giova? Come bisogna rinfrescarsi un pochino? Io oggi pensavo alle gole di Alcantara, non so, di andare anche in qualcosa di naturale, no? Di fresco, perché non si può stare, cioè col condizionatore non è che vita, quindi bisogna usare un po' di naturalezza, un po' di quello che la natura effettivamente ci offre per stare freschi.
1: Ma tu vedrai che prima o poi inventeranno, se così dovessero perdurare le temperature altissime, una sorta di vestiario ignifugo che ci consente praticamente di non avvertire il caldo, un po' come Sinner, non so se tu lo hai visto, quando fa le partite di tennis, mette una giacchettina per farlo stare più freddo. Certo, il freddo, il caldo è una minaccia importante, però per noi che abbiamo la fortuna di poterci assiepare e sistemare nelle vasche naturali dei mari nostri è ancora più bello, quindi ancora di più a coloro i quali dovessero essere stuzzicati dall'idea di venirci a trovare, di venire proprio qui a rinfrescarsi in Calabria, dove il caldo c'è, ma c'è anche il modo più naturale per potersi rinfrescare, che è il mare.
0: Caro Giovanni, noi dobbiamo ricordarci che stiamo parlando, abbassa, altrimenti c'è il ritorno. Dico, stiamo parlando a un pubblico vastissimo, un pubblico nazionale, che ci ascolta sulle Alpi, ci ascoltano ovunque, quindi voglio dire, anche andare sulle Alpi, fare un bel viaggio al fresco, dopo tutto sto caldo, non è niente male, quindi trovare anche un volo conveniente per farsi una bella vacanza in montagna sarebbe l'ideale, non so, le montagne del Trentino Alto Adige, andare magari in quel di Udine, belle città, vedere un po' anche le zone del genovese, insomma, veramente visitare altri posti e non solo. Ma quest'estate credo che ci sia ancora in ognuno di noi un pensiero fisso, l'ossessione, no? C'è un'ossessione particolare. Io stasera volevo parlare proprio della vostra e della nostra ossessione estiva, quindi apriamo il sondaggio al 351 7020 001. Qual è l'ossessione di quest'estate 2026 che vi gira e vi rigira nella testa? Intanto ce la canta Samurai J.

0: Samurai J, grande personaggio del momento, sta andando davvero fortissimo e speriamo che la sua ossessione, la nuova canzone, una dietro l'altra, abbiano sempre un grande successo perché davvero lo merita. Ma stasera stiamo parlando proprio di qual è, di quale può essere la vostra ossessione per quest'estate 2026. Non so, io sinceramente vorrei un po' di tempo in più per poter potermi un po' più divertire, perché ultimamente ci riesco davvero poco e c'è sempre quell'ossessione di pensarci, no? Oh, quanto mi piacerebbe uscire dopo una giornata di lavoro. E poi pensate, no? Uno c'ha due passi, tanto divertimento, e poi alla fine fa davvero poco. Nel frattempo, ecco, quello che vorrei sentire soprattutto la vostra voce, i vostri vocali al 351 7020 001. È quello che noi vogliamo sentire proprio per esprimere, sentire espresso anche il vostro pensiero. Quindi 351 7020 001, la vostra ossessione dell'estate 2026. Francesco, buonasera, pronto? Dai, raccontaci.
1: Ciao Max, è una risposta sicuramente veloce, te la posso anche dare, perché in estate sono ossessionato dalle zanzare. Ogni anno è la stessa storia, appena mi rilasso all'aperto loro mi trovano in pochi secondi. Credo abbiano un radar personale puntato su di me. È una battaglia che puntualmente comunque vincono quasi sempre. Solo che c'è un problema, o meglio per loro, quella racchetta elettrica che ogni tanto mi porto dietro, magari quando sono sul dondolo, sull'amaca. Sai, in questo momento mi trovo in sila, a una certa altezza, a
0: e
1: una
0: allora
1: certa
0: stai
1: frescura.
0: Fresco lì,
1: che
0: stai fresco.
1: Sicuramente qui le zanzare non arrivano.
0: Bravo.
1: Ciao Max.
0: Ciao.
1: Salutoni a tutti,
0: dai,
1: buona estate.
0: Dalla sila ti porto.

0: Vamos alla playa, vamos a dove? In Sardegna, in costa azzurra, andiamo in Costa Smeralda, andiamo al mare, ma certo, perché quella è l'ossessione di tanti, no? E poi noi vogliamo sentire magari la vostra ossessione, le zanzare di notte, mamma mia. Ma ti metti lì, anche se compri il miglior prodotto, la miglior racchetta, che alcune volte, anche se c'è un figlio vicino, tu t'avvicini, pum, ho preso la zanzara, no, di notte tu stai dormendo e gli hai fatto del male a qualcuno vicino. Insomma, veramente, quante ne accadono d'estate, caro Giovanni?
1: Certo.
0: Oppure macchi anche il muro, perché insomma non ci capisci niente, c'è sta cosa che poi ti sveglia all'improvviso, dice vabbè, accendo la luce, fammela beccare, non la trovi, è invisibile, no? Sei tu che ormai con gli anni non vedi più un cane, non vedi niente, e anche se c'hai gli occhiali a culo di bottiglia, quelli proprio te, e non vedi niente, insomma, veramente, allora lì veramente la depressione ti prende, dice ma sta zanzara, io, ma guarda sta cazzo di zanzara, ma come
1: ti capita? Eppure ti capita, magari che la vedi, sorvola, si mette sul tuo naso, si fissa lì, c'è bellissimo. Ah, che bellezza! Prendi la racchetta e ti dai praticamente una botta al tuo naso, poi la zanzara all'ultimo riesce a schivare, e tu rimani contuso col naso, con una sorta di, non lo so, di rosone.
0: E poi il bello che poi l'indomani devi andare magari al lavoro. Se lavori in pubblico, ognuno poi è lì a chiedersi sempre le stesse cose.
1: Ma che si è fatto Max sul naso?
0: Ma cosa hai combinato? Ma cosa hai fatto? Cosa ti è successo?
1: Ma è la zanzara. Ma quale zanzara? Hai litigato con tua moglie?
0: E vagliela a spiegare, perché poi c'è sempre questa parte investigativa, la curiosità delle persone.
1: Sì.
0: Vabbè, uno dietro l'altro, un back to back. Caro Giovanni Sacco, ben trovato a World DJ, 6 agosto 2026, un caldo quest'anno che comunque veramente non... Cioè, è anomala sta cosa, è la prima volta, ma saremo così assaliti negli anni a venire, in questa maniera?
1: Guarda, diciamo che le previsioni vanno in quella direzione, cioè non ci sarebbe scampo, però sono convinto che l'uomo avveniristico, l'uomo del futuro, saprà trovare rimedio a questa sorta di nuova, come poi Hiroshima e Nagasaki.
0: In effetti è quello che mi raccontavi prima, stavo pensando a Ritorno al Futuro, quando praticamente McFly uscì dalla macchina, era tutto bagnato, aveva il giubbotto, premendo il bottone si asciugò subito all'improvviso, quindi stessa cosa, ecco. Allora magari stiamo anche con la magliettina che mi tiene fresco il corpo, ecco, potrebbe una t-shirt che ti mantiene il corpo a quella temperatura, bellissima sta cosa, Gio.
1: Sì, però guarda, e poi ognuno di noi ha una percezione delle cose assolutamente soggettiva. Io ti dico la verità, questo caldo intenso e veramente soffocante l'ho percepito per 3 o 4 giorni, non più di questo, però parecchia gente dice che c'è stata questa sorta di progressione inesorabile del calore. Io ti dico che secondo me è anche normale che ci siano queste temperature, o perlomeno sono ben accette. Il problema è se effettivamente dovessero aumentare di qualche inezia di punto, ci troviamo magari nel 2040 con temperature sui 52-53 gradi, e noi poveri vecchietti a far Wolf DJ a dire magari così: carissimi amici, stiamo morendo di caldo, Max come stai? E io e te magari con le dentiere faremo un po' di maggiore fatica.
0: Ma dici la verità che comunque questo caldo ci aiuta a perdere qualche chilo, e la cosa ci fa davvero molto bene. Nel frattempo tu che vuoi, tu lavori sempre al condizionatore, stai bello lì al fresco, magari qualcuno soffre un po' di più, mio caro Giovanni Sacco, hai capito qual è il problema?
1: Certo, sono dell'idea che comunque ci sono delle professioni che svolte al caldo diventano veramente un martirio, una sorta di lazzaretto estremamente impraticabile, e sarebbe bene che ci fosse una legge che guidasse il buon senso del politico a fermare quei lavori in quel periodo, perché veramente, ecco, lì si soffre in special modo, fino veramente, credimi, quasi alla flagellazione, al martirio, incredibile.
0: Ci sono dei lavori che andrebbero salvaguardati, le persone che vanno a lavorare, perché ci sono dei lavori davvero devastanti, no? Non puoi lavorare sotto al sole e usare, che ne so, il martello pneumatico e fare delle costruzioni. No, secondo me vanno riviste tantissime cose, come invece ho abbracciato fortemente in questi giorni, positivamente, delle direttive da parte dei vari sindaci, no? Che i bambini, cioè ragazzi dai 13 anni in poi, dall'una di notte non possono stare in giro da soli, e mi pare una cosa più che corretta, cioè bello mio a casa, no? Perché una volta si diceva a mezzanotte mi raccomando torna a casa, non si può lasciare un ragazzino fuori a una certa età, giovani, cioè proprio giovanissimo, perché non sai ormai oggi quante cose possono accadere. Per l'amor di Dio, può succedere anche davanti a noi qualsiasi cosa, ormai è veramente incredibile, insostenibile tutto quello che accade, però sai, guardiamoci un attimino in più, mettiamoci più responsabilità, no? In queste piccole e grandi accortezze. Questo è quello che è il mio pensiero.
1: Sì, guarda, io assolutamente recepisco e faccio mia la tua riflessione, ma soprattutto incastrerei questo discorso nella responsabilità dei genitori, i quali non possono assolutamente far rimanere i figli nella libertà assoluta. Che di un'estate che possa essere matta per quanto si voglia, ma comunque degli orari devono esserci. Secondo me io praticherei le sanzioni ai genitori, perché proprio da quello si capisce che non sono genitori maturi, genitori seri. I ragazzi hanno bisogno delle indicazioni. L'eccessiva libertà chiaramente storce, però sono i genitori che secondo me in questo caso dovrebbero essere messi un attimino in ordine.
0: Well, signori, avete capito il messaggio? Dai che ascoltiamo Kenny Williams. È arrivata Saturday, un'altra bella hit dal passato. Wall DJ, sei sempre tu. 351 70 20 001.

0: Down, get down. Oh, che bella, che bella, che bella. Noi l'abbiamo rispolverata anche con un po' di un bel panno. Beatrice, ci sei? Pronto? Bea, pronto?
1: Ciao,
0: Bea.
1: Max, pronto? Ci sono.
0: Beatrice, ciao, bentornata la nostra tuttologa che è tornata con questa voce squilla. Ma ti sento diversa, ti sento questa voce bella pulita.
1: Pulita.
0: Ma sei andata alle terme, Beatrice?
1: No, sono andata al centro antifumo perché volevo smettere di fumare.
0: Hai fatto bene.
1: Ho smesso di fumare dopo 5 giorni. Lo consiglio a tutti veramente, e io ero una di quelle che no, non smetterò mai, mi sta bene così, eccetera, eccetera. Non so cosa mi è scattato nel cervello, volevo smettere. Ero consapevole però che non ci sarei riuscita da sola, quindi diciamo che mi sono decisa, mi sono fatta aiutare, ho chiamato il mio dottore, ho chiesto la ricetta perché insomma risparmi, perché questa scatola si chiama, la terapia si chiama citisina ed è questa cura nuova rispetto al passato. Sono delle pasticchine grandi quanto una mentina che ne prendi un tot al giorno in base alla terapia che ti danno, e al quinto giorno avevo il disgusto. Passava una persona che aveva fumato, la guardavo, come puzza,
0: che schifo, mamma mia che puzza, che orrendo, non ti avvicinare, ma io ti amo, tu sei no, tu devi battere a fanculo, non ti voglio, però non ti avvicinare, basta, questa puzza di fumo io la odio. Brava Beatrice, però vedi, ci vuole sempre la convinzione, in questo caso sei stata aiutata, però diciamo che adesso cominci a capire effettivamente cosa vuol dire fumare e non fumare. Ma del resto ci sono quei dati benefici, no, importanti, ci sono i benefici che senti, che vedi, e poi ricordati che quando magari c'è una rinuncia c'è sempre, esiste una contropartita, e quindi anche in questo caso ti rendi conto che cambia qualcosa nel corpo, c'è il segno più che
1: allora,
0: hai capito?
1: Max, solamente il fatto di dover fare l'analisi del monossido di carbonio, veramente al di là di tutto, al di là degli scherzi, ti fanno soffiare dentro questo boccaglio dove ti misurano il monossido di carbonio all'interno del tuo corpo. Il limite massimo è 30, ok? E io avevo 30.
0: Avevi il massimo?
1: Avevo il massimo perché ho iniziato da ragazzino a fumare, quindi insomma un po' di anni di fumo c'erano, ok? E una settimana dopo che già mi sentivo meglio, io credevo che fosse rotto lo strumento perché misurava zero. E che cosa significa? Cioè, il nostro corpo è fatto di ossigeno, noi viviamo perché respiriamo per via dell'ossigeno, quindi io non ho fatto altro che togliere il monossido.

0: e riossigenare tutto il mio corpo, tutti i miei organi, il mio sangue, tutto quanto. La pelle migliora, le rughe sono andate un po' via.
1: Dai, brava Bea, brava Beatrice. Quindi l'ossessione 2026 è superata, quella di prendere una sigaretta, quindi non si fuma più. Complimenti a Beatrice, no. E quindi torna presto a trovarci qui a World DJ con qualche bella chicca che tu ci regalavi sempre, va bene Bea?
0: Va bene, d'accordo. Okay.
1: Dai, ti aspettiamo. Ciao, buona estate, Beatrice. Ciao, grazie davvero.
0: Ciao, saluto Giovanni. Ciao,
1: grazie, ciao. E così insomma ci sono quelle ossessioni che poi riescono anche ad essere smontate come ha fatto la Beatrice, però ci vuole sempre tanta convinzione, un piccolo aiuto e insomma una bella forza che arriva da noi, perché siamo sempre noi a decidere le cose, come in questo caso a decidere di mettere su un pezzo storico di un super indelebile personaggio della musica, Michael Jackson.

0: Anna, grazie per i vostri messaggi al 351 70 20 001. Tra poco ascolteremo ancora qualche vostro vocale, perché come tra poco ascolteremo i vostri vocali, perché ancora sono solo le 22:30 italiane. Giovanni Sacco, c'è un jingle. No, dimenticavo il jingle. Aspetta. C'è il jingle. Qui c'è Wolf DJ, lo facciamo in diretta. Qui c'è Wolf DJ. C'è Wolf DJ con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, col pubblico fantastico, la Maria Rosa, Brontolone, è la Silvia che ci ricorda che oggi è morto Guccini, altro grande personaggio che si stacca dalla terra. Insomma, veramente una cosa che... cioè, voglio un passaggio, purtroppo, però... mancano e mancheranno personaggi di grande spicco, di grande peso musicale come Guccini, certo. No? Capito?
1: Certo, Max, si spegne un cantore del secondo dopoguerra, io l'ho scritto su Facebook, un paladino della morale e del buon costume, il dotto bolognese d'adozione con la sua inflessione francesotta, no? Cioè, ha fatto riflettere, ha fatto unire gli anelli mancanti della storia moderna, veramente un grande Guccini. Io oggi ascoltavo, non un grandissimo successo, ma per me anche quella un capolavoro, Quelli che non, una canzone straordinaria probabilmente degli anni 90, nella quale ho ritrovato veramente quella freschezza, quella meravigliosa maniera di cantare di Guccini le canzoni e la vita. E quindi dispiace perché anche lui, una grandissima persona, ci ha lasciato quando invece c'è bisogno di ancorare la nostra vita su alcuni punti forti e su alcuni punti fermi.
0: E ne parleremo poi a fine serata anche di Guccini, chiuderemo proprio con lui con una bella canzone, magari anche questa che tu in questo momento hai ricordato. Buonasera Marco da Milano, ciao Antonello, grazie davvero, grazie a Beppe che ci sta ascoltando dal lungomare di Paola in Calabria. Ancora Maria Lucia, grande fans di Wolf DJ in quel di Punta Prosciutto lì a Lecce, ma quando ci andiamo, insomma, veramente dei posti eccezionali. Guspini in linea, ciao, grazie anche a te, ciao Gio. Ci salutano davvero da tutta Italia, ne siamo davvero contenti, ci stanno ascoltando da Malta, ci stanno ascoltando dalla Svizzera italiana, dal Canton Ticino, roba davvero davvero molto bella questa, perché comunque... Ah, ma sai, ho ascoltato la tua uno che aveva la tua voce. Dico, ma dove? A che ora? No, ero io, tranquillo. Ma com'è possibile? Ero io. C'era anche Giovanni Sacco. Hai capito? Quindi voglio dire, poi a un certo punto devi... Ma non ci credi? Ah, ma è la voce uguale alla tua, sai? Sì. Allora devi spiegare. No, ma non ci perdiamo più tanto tempo. Oh, ci credi o non ci credi? Tanto non ci cambia nulla, voglio dire. Non ce la tiriamo. Esatto. Siamo normali. Siamo dei qualcuno diceva, siamo proprio dei bravi ragazzi, insomma, proprio normalissimi. Caro Giovanni Sacco, sì, allora. 6 di agosto 2026. Cazzo, ho pagato quella rata di l'Agenzia delle Entrate l'altro giorno, una costola. Ah. Mi ritrovo senza un rene, praticamente. Devo rifare il trapianto.
1: Ero in spiaggia questo pomeriggio.
0: Che spettacolo, oggi... dimmi.
1: Da oggi ufficialmente sono iniziate le mie ferie, le mie vacanze.
0: Grande Gio, grande, bravo. Cioè, capito? Cioè, uno che va in spiaggia, un leader di un marchio importante di un'assicurazione, in spiaggia con l'ombrellone, no? Anche personalizzato, tutto pagato. Anche la sdraio ti hanno regalato come manager?
1: Sì, assolutamente, c'ho tutto pagato.
0: Che bello,
1: immagino. Che bello. Allora, ti stavo per dire, parlavo con una mia carissima amica con la quale ci siamo un attimino intrattenuti nel fare i classici ragionamenti di come vanno le cose, del sistema erariale, dei soldi, delle tasse che lo Stato ci impone, e manco a farlo apposta mi arriva il click della mia commercialista.
0: E vai. Bip. 5.000 euro.
1: e mi ha scritto, guarda, vedi che ci sono da pagare le tasse, e quindi in quel momento... dico, ma cazzo. Sono andato in va bene così, comunque in tutti i casi va bene così. Poi permettimi di salutare Beatrice, perché lei proprio alla fine del messaggio ho sentito che mi ha salutato, quindi la volevo salutare come al solito. E poi che dire, Max, le tasse vanno pagate, c'era qualcuno che sosteneva che le tasse fossero belle, se ricordi il ministro dell'economia, quello con gli occhiali, mi pare si chiamasse Tremonti, se non vado errato, però io non sono completamente d'accordo.
0: Sì, poi c'era l'altro ministro, le tre caravelle. Senti, ti porto indietro nel tempo di nuovo con un bel pezzo. Sì. Cioè, questo te la ricordi sta canzone? Ero un ragazzino proprio. era bellissima. Dai, ascoltiamola. Una song eccezionale, Wall DJ. Voi siete così, siete belli, siete fantastici.

0: Enola Gay, Enola Gay, Enola Gay, OMD, un pezzo di qualche anno fa. Salutiamo Salvatore, ciao Salvatore, il nostro caro direttore. Ti vogliamo un mondo di bene, Salvatore. Oggi poi è anche San Salvatore? Sì, è ufficialmente San Salvatore, fino a mezzanotte. Oh. Ciao Donatella da Belluno. Ah, ok, no, non ti preoccupare. Massimiliano dice, vorrei mandarti un vocale, sono praticamente sull'aliscafo dalle Isole Eolie, diretto a Milazzo, e non posso rompere il... non posso mandarti... Ok, scusami, perdono, non ti preoccupare. Grazie del pensiero. Oh, Maria Rosa, non ridere, ti vedo. Lo so che stai vendendo tutti i costumi a Vercelli da quando ci sentiamo qui a World DJ, sono contento. Allora, il comandante da Venezia invece cosa combina lì col vaporetto? Pronto?
1: Amici e amiche di Wolf DJ, l'ossessione di quest'estate, beh, sì, quella di tutte le estate. Allora, sono più di una. Prima la fotografia con le gambe e i piedi che si vede il mare.
0: Con le gambe, con i piedi,
1: che ogni estate è una vera e propria ossessione, è un'ossessione di qualcuno. E dopo sempre al mare fotografarsi i piatti del mangiare, altra ossessione che non c'è solo quest'estate, ma c'è sempre. Queste sono le ossessioni dell'estate, c'è poco da fare, ecco. Quasi quasi vado in spiaggia anch'io, mi fotografo i piedi.
0: Bravo comandante, bravo, sì, si faccia così. Però voi cosa fate e cosa dovete fare? Mandateci un vocale al 351 7020 001, la vostra ossessione dell'estate. Ecco, io sono ossessionato perché è mio. Allora, voglio salutare le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta che ci seguono sempre, ed è giusto, dice non ci saluti, no vabbè, è un po' che non lo faccio. Allora, saluta le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta e al bravissimo number one Gianni Vendemmia, il nostro barman degli Angel of the Night. L'ho fatto, io sono ossessionato, sì, da cosa? Io voglio andare a vedere un concerto di Vasco, e non ci sto riuscendo in nessun modo, però arriverò, Vasco, arriverò.
2: Maleducata di quelle vite fatte così.

0: Sì, Vasco, lo senti?
1: Lo sentiamo.
2: Ehi, sto parlando con te. Lo senti? È Wolf DJ live sulle Wolf Radio il giovedì sera. Non perderlo.
0: Ma come si fa a perdere Wolf DJ? E non si può, non si può. Allora, Brontolone, preparate la rubrica con Silvia Dini, perché poi ci sono anche i libri da leggere. E poi c'è anche qualche intervista con Nasini e Gariani, due bravi producer calabresi che stanno facendo davvero delle cose ottime in tante compilation dance. E ne siamo davvero contenti di ospitarli stasera. Musica emergente di spessore, ma cosa? Di alta qualità, di alta rotazione internazionale. Sono gli olandesi Another con la feature di 54 Ultra, questa è Talk to You.

0: Ti vedo Gio, ti vedo in canottiera che stai saltellandoli, ma lo vuoi finire? Ho capito che ti piace questa canzone, è una delle più forti del momento. Insieme anche, ti ricordi, ti parlavo sempre dei De Bausa, no? E allora successo è stato, pezzi d'estate 2026, super hit con gli Another, De Bausa e tanti altri. Allora, caro il mio Giovanni Sacco, a quest'ora della sera cosa mi hai combinato? Cosa hai trovato? Cosa hai cercato? Dai, raccontaci.
1: Guarda, ti dico la verità, ero incuriosito perché in uno scambio privato di messaggi con la nostra carissima Maria Rosa ci siamo detti, ma secondo me non c'è anche una piccola sorta di esagerazione nel dire che queste temperature sono alte, però devo un attimino fare il dietro front, perché addirittura leggevo sul sito proprio della Rai, Rai News IT, che veramente il caldo è assolutamente record. Addirittura ci sono dei posti in Italia in cui gli asfalti misuravano proprio di temperatura 63 gradi. Che significa? Significa che fondamentalmente tra il caldo che arriva da sopra e il caldo che emana da sotto, effettivamente nelle grandi città si corre il rischio di rimanere intrappolati. Ad esempio alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola ha battuto ogni record per il caldo, raggiunti addirittura, max pensa un po', i 48 gradi. Quindi onestamente io ho una percezione un po' diversa, però ci sono dei dati scientifici ai quali ci dobbiamo attenere. E la cosa che chiaramente va detta è che questo caldo perdurerà come minimo fino a Ferragosto, quindi abbiamo un'altra più di una settimana di queste temperature.
0: È veramente dura questa situazione, ma te lo dicevo prima che tu vivi in un'altra dimensione nel quotidiano, hai il condizionatore nei due, tutto pagato, corrente, tutto a posto. Qui invece si soffre, caro Giovanni, vieni nella nostra realtà quotidiana, capirai. Oggi ad esempio una gomma, ho portato il bimbo, il giovane mio, al parrucchiere Gabri, no? Siamo usciti fuori, c'era una ruota sgonfia, vado a vedere una ruota, non ti dico. Allora sono andato subito dal gommista, mi ha detto: guarda, purtroppo c'è stata la dilatazione del pneumatico. Che vuol dire, scusami, non ho capito. No, si è squagliato proprio, quindi da un po' che non cambi la ruota davanti. Guarda, gli ho detto, presa da poco, però non ho controllato il... No, mi ha detto: guarda, ci vogliono le ruote nuove davanti. Ok, va bene, si fa, non nessun problema. Perché purtroppo, come dici tu, vedi, riscaldamento, quando non hai neanche dei pneumatici buoni e adatti, accade anche questo, che si squaglino. Ecco, questa è la vera paura, che quindi poi non rispondano, possiamo fare dei danni incalcolabili. E quindi massima attenzione, dimmi.
1: Guarda, non vorrei veramente che poi a questo punto iniziasse un nuovo ciclo della vita e soprattutto della progettualità.
0: No, aspetta, scusami. No, non ti preoccupare, il gommista. No, lo so, ti mando un po' di clienti per domani. Sì, dai, così lavori di più, va bene. No, ho spiegato al gommista che così domani vende qualcosa in più. Dimmi.
1: Ti stavo dicendo, è anche probabile che poi la nuova ingegneria, oppure la ingegneria futuristica, futuribile, come la vogliamo chiamare, si dovrà necessariamente inventare delle soluzioni. Non so, arriveranno le aree condizionate all'esterno, arriverà l'asfalto in alluminio, non lo so.
0: Ma come no? Ma stai tranquillo, hanno già inventato il raffreddapalle, caro Gio, anche quello, sì, c'è, sì, c'è quello che gioca a carambola.
1: Sai com'è lo slogan?
0: Sbrigati, dimmi qual è.
1: Muovi. Per evitare che le tue palle diventino hamburger.
0: Pinguini tattici nucleari, attenzione, il raffreddamento si sente. Qui la ventola non si accende e noi siamo a regalarvi la musica. Pinguini tattici nucleari.

0: Tattici Nucleari a Walt DJ.
1: Hey, hey, this is Walt DJ con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
0: Consuelo.
3: Ciao. Ciao Max, buonasera. Ciao. A tutti i golfini. La mia ossessione quest'anno è sicuramente il ballo. Salsa, baciata, balli.
0: Bello, bellissimo.
3: Come quelli che stiamo proponendo questa sera in piazza con uno spettacolo Approccio ai Caraibi, che non è altro che un format radiofonico che portiamo in piazza, appunto, dove si esibiscono i migliori professionisti in balli caraibici. Poi tutta serata di animazione con i migliori maestri, quindi adesso posso dirti che la mia ossessione è questa. Ciao, buona serata a tutti.
0: Grazie Consuelo da Fiuggi. In questo momento nella piazza principale di Fiuggi c'è questa grandissima e bella, fantastica manifestazione movimentata di balli caraibici, mentre il nostro Francesco Urru mi dice che sta ballando in studio anche lui balli caraibici, quindi è bravo. Insomma, ragazzi, ballate, divertitevi, perché è giusto farlo. Non pensiamo sempre alle cose brutte della vita, cerchiamo di essere consapevoli, di dire grazie perché questa giornata ci sono, e il carpe diem, qui ci vuole il carpe diem continuo. Bisogna capire cosa vuol dire carpe diem, che è importante. Oh, Giovanni Sacco dov'è? Si avvicina l'ora X e tra poco ci manderà i saluti. Ma come fai, Giovanni? No, tra poco abbiamo anche la telefonata con Nasini e Gariani e questa bella produzione che settimana scorsa siamo stati a Santo Domingo con altri due producer bravissimi, invece con Giulio S, Massimo Music e un altro che adesso non ricordo, però ecco, Nasini e Gariani hanno qualcosa da raccontarci tra poco qui a Wall DJ. Nel momento vi porto stavo pensando di voglia di una bella cachaça. Sapete cos'è la cachaça? È qualcosa che appartiene al popolo brasiliano, quindi c'è questo cocktail che ti fanno di benvenuto appena arrivi, ti portano subito nella loro dimensione, ecco, ti imbriagano praticamente, arrivi là, già sei un po' incoglionito, un po' rimbambito per quella che è il fuso orario e tutto il resto, però ecco, qualcosa del genere, che la bibita brasilera è raccontata, cantata in questa canzone di Gaia, visto che lei è italo-brasilera, ci parla di bossa nostra, quest'altro stile musicale che è stato importato anche in Italia, no? Con tanta melodia, ma è bella la roba originale come questa di Gaia. Bossa nostra, Wall DJ, estate 2026, solo hit.

0: C'è Wolf DJ. Qualcuno mi ha già richiamato, dice: Max, ma cos'è che hai bevuto? Cos'è non è... Ma scusate ragazzi, io non bevo mai, cioè questa è la verità. Ah, perché ho detto il ghiaccio, le palle di ghiaccio. Cioè, io sono stato confuso, caro Gio. Mi senti? Pronto?
1: Sì, ti sento, certo.
0: Allora, Giovanni, allora, spieghiamo come fare le palle di ghiaccio, perché è importante per l'estate. Allora, come si fanno le palle di ghiaccio fiorite per rinfrescare l'estate? Era questo il messaggio. Quindi c'è il ghiaccio, le palle per mantenere le bibite fresche. Ecco, palle di ghiaccio fiorite che serviranno a tenere fresche le bibite estive. Ghiaccio sì, ma decorato da fiori di tutti i colori. Ecco come si fanno. C'è tutta una ricetta che vi invito ad andare a trovare sul web. Come fare le palle di ghiaccio fiorite per rinfrescare l'estate. Capito? C'è anche il video tutorial, caro Gio.
1: Oh. Io pensavo servisse l'intervento del medico chirurgo.
0: No, quella è un'altra cosa, Giovanni. Quella è un'altra cosa. Quelle sono. Cosa? Quelli sono ioni insomma d'estate, è diverso. E, beh, invece no, questa è una cosa che... Allora, Giovanni Sacco, non ridere sotto i baffi, ti vedo Giovanni. E, quindi fammi capire, hai finito il talk, mo te ne vai, ci saluti, ci lasci qui, e vai, che insomma siamo stati...
1: No, assolutamente, non mi permetterei mai di dire in questa maniera. L'affermazione è un po' diversa, vi lascio momentaneamente, mi metto all'ascolto poi del programma in una maniera diversa e ci risentiamo giovedì prossimo.
0: Ma ci mancherebbe, dai, sei stato già grandioso e siamo stati onorati di averti qui a Wolf. Senti Gio, allora ti auguriamo una buona serata, ti lasciamo. Ma hai un pensiero per la notte, per i nostri ascoltatori?
1: Provi del Carpe Diem, se non ho capito male, la straordinaria affermazione del grande poeta Orazio nel libro delle Odi 1 e 2, pensa un po', il quale diceva effettivamente che bisogna un attimino avere la capacità di poter godere del momento e di tralasciare poi quelli che possono essere i vari turpiloqui del passato o le olumbrazioni del futuro. Quindi tranquilli, Carpe Diem, anche se fa caldo, Carpe Diem a tutti, a te Max, mi raccomando, in modo particolare.
0: Assolutamente Gio, noi ti ringraziamo veramente, sei stato come al solito grandioso.
1: E... Ma la moto è passata da casa tua?
0: No, è che moto... c'è mio figlio che fa i giri del palazzo, allora ha lasciato, ogni tanto lo controllo tra un'impennata e l'altra, devo capire cosa combina, quindi capiscimi bene.
1: Io farei così, papà non ti posso parlare, sono il primo.
0: E meno male che non passa il vicino, c'ha una 500 con le marmitte, quella bomba, pum, ogni tanto ti prende un infarto, poi devi stare attento. Ciao Gio, grazie davvero.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, notte, ciao, notte.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dammi un grr.
2: Un che?
1: Un grr.
2: Un che?
1: Dammi un tu ta ta tu tu ta tu tu.
2: Ok.
3: Ciao bimbo, io mi sto preparando per andare a
4: letto. Ma quale letto? Presto.
3: Sì,
4: dai, dai, andiamo, accendi le luci.

Ugella, Ultranate, sentite che voce, è fantastica, una coppiata incredibile, perché poi comunque lui ogni cosa che suona nei club fa impazzire tutti, ormai ha capito come funziona, eh? Veramente un grande fenomeno. Si sta alzando di asticella proprio con lui quando arriva in pista, ma si alza anche di livello Ugella, questa è la verità, che poi bisogna capire, c'è chi dice che si chiami in un modo, chi in un altro, io lo chiamo come scritto, Ugel, no per i capelli, dico, è proprio Ugel, è così. Allora, arriva il Jova Summer Party 2026, sta facendo il giro dell'Italia, c'è una tappa importante in Calabria, anche in Sardegna, sarà anche in Puglia, veramente delle tappe che vi consiglio di andare a vedere anche su Jova Summer Party 2026.it, ma c'è questa tappa del 22 agosto con la Calabria Music Arena che è già pronta con il cuore pulsante dell'estate musicale italiana, il Jova Summer Party 2026, un'arca di Loré, ecco questa è la verità, questo progetto che è molto più di un tour, un viaggio simbolico musicale che unisce nuove sonorità, incontri, pedalate, avventure, energie e festa, un racconto collettivo da vivere e costruire insieme passo dopo passo, canzone dopo canzone, DJ che si esibiranno, il solito grande Jovanotti, i tanti ospiti nazionali, internazionali, un bongo che suona e insomma veramente tutte le atmosfere che solo il grande Jovanotti può e rippuò presentare davanti ai nostri occhi e per le nostre orecchie. Allora, tra poco io spero di riuscirci ad avere Nasini e Gariani, anche se so che stanno preparando per una grande serata anche loro, presentando anche il loro pezzo. Nel frattempo c'è Samurai J. No, ma questa ma non è possibile. No, ragazzi, dai, ecco, questo è un bel pezzo. Questo mi piace perché voglio rivivere quell'era. Arrivavano sti ragazzi tutti colorati. un look che dici "Ma questi da dove arrivano?" Ci portavano al mare, alla playa.

0: E poi non so, I Like Chopin, ma quante cose belle che arrivavano da quelle estati, da quelle estati, no, erano tante estati, quindi sì, un'estate, una, erano tante estati. Beppe, allora, l'ossessione dell'estate, qual è secondo te l'ossessione? Pronto, pronto Beppe, dove sei?
1: Il tormentone dell'estate è il tormentone paese della Brancale.
0: La Brancale.
1: Credo che sia una delle canzoni che sta andando maggiormente.
0: La canzone, tu dici la canzone.
1: L'ossessione dell'estate è che arrivi un po' più di fresco.
0: Un po' di fresco.
1: Questo caldo pazzesco.
0: Sì, perché fa caldo, è vero, in effetti ci vuole un po' di fresco, caro Beppe. Ma Ladini che fine ha fatto? Sentiamo un altro messaggio. No, questo è un messaggio proprio da leggere. Vediamo un po' dov'era. Ce l'avevo qui, signore e signori, la 1, la 2 e la 3. Arriverà anche il messaggio da leggere. E ce la faremo, eccolo. Allora, ciao Max, cosa mia ossessione dell'estate? Che passa troppo in fretta, che a un certo punto le giornate si accorciano di un botto ed è già Natale. Ti ascolto, grazie da Belluno, grazie alla nostra Donatella. Ciao cara, che piacere averti qui con noi. Invece Ladini mi sa che voleva parlarci di... sì, perché non ho capito se vuole fare la fruttivendola ultimamente, perché ci sta dando una mano, insomma, vediamo un po'. Allora, Ladini, buondì Max, eccolo, Mayday per domani sono banane, non ho capito, sentiamo un po' di che si tratta.
2: Tutto che amo tantissimo, la banana. E ho scoperto che la loro forma è condizionata dalla luce.
3: Sono storte e basta, Silvia.
2: Sì, sono ricurve, ma in origine era diverso. Nella fitta foresta pluviale, dove la luce del sole filtra stento, le banane si sono adattate e per prendere un po' di sole hanno dovuto iniziare a sfidare la forza di gravità per effetto del geotropismo negativo. Nel tempo si sono evolute arrampicandosi verso l'alto per raggiungere la chioma degli alberi e avere un po' di luce. La loro è una curva da sforzo.
3: Vabbè, ma tutto sto sforzo per cosa?
2: Per darci energie e vitamine. Pensa che sono la quarta coltura più importante al mondo. E a proposito di energia, c'è un brand storico che ha raccontato il suo impegno contro lo spreco alimentare per produrre energia green usando gli scarti e quelle brutte.
3: Vuol dire che ci sono anche le banane brutte? A me sembrano tutte uguali.
2: Assolutamente no. Una percentuale, a volte anche alta, del 20% del raccolto non rispetta gli standard estetici per l'esportazione, quindi non arriva proprio sul mercato. Sì, perché noi mangiamo anche con gli occhi. Viene trasformata in purea, in farine, in cibo per animali. Inoltre, i tronchi e le foglie diventano fertilizzanti naturali grazie ad un biodigestore che funziona soltanto con batteri a gravità, quindi niente carburante, niente elettricità, e produce biogas praticamente senza odore.
3: Eh sì, pensa invece cosa produceva se erano scarti dei fagioli.
2: Oh, smettila. Invece, tornando a noi, se avete banane marroni, non buttatele.
0: No.
2: Fateci una banana bread, dei muffin oppure un gelato cremoso.
3: Grazie dei consigli, ma la curva da sforzo che preferisco è quella di una bella compagna e una sana partita.
0: Bravo,
3: scopone scientifico, molto scopone e poco,
0: scientifico.
3: Ciao ciao belli.
0: Ciao.
2: Ti pareva.
0: Ciao ragazzi. Sì, come raddrizzare le banane? Sarà questo il sondaggio del prossimo Wolf DJ. Oh, cari amici, arriva anche Cioffi.
4: Wolf DJ.
0: La nuova di Cioffi si intitola Carmela.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Carmela Carmela di Cioffi, che poi è un canto dedicato sia a chi fa le corna che a chi rimane insomma cornificato. È un brano interessante di Cioffi, che d'estate corre ancora di più. Ma diamo il benvenuto a Wall DJ, a Ivan Nasini e Danilo Gariani. Ciao ragazzi, come state? Bentrovati.
1: Eccoci qui. Io sono Danilo.
2: Danilo,
0: dov'è Danilo? Ciao Danilo.
1: Adesso siamo in Calabria, ci godiamo un po' il mare calabrese, ci sta, dai.
0: Dai, bravi ragazzi. Comunque Ivan Nasini e Danilo Gariani hanno realizzato questo singolo nuovo insieme al cantante americano Peter. Ma dove l'avete trovato Peter? Come avete fatto?
1: L'abbiamo conosciuto, diciamo, a quei eventi che andiamo, diciamo, internazionali, dove, diciamo, ci sono varie situazioni musicali in giro, e quindi ci si confronta con altri DJ, ci si confronta anche con etichette e anche con cantanti. Quindi abbiamo avuto un incontro dove abbiamo parlato un po' del brano, è piaciuto, ci ha fatto il testo, voce,

0: Ok, I love you anyway. Sì. Questo testo, come è nato?
1: Diciamo che il testo è nato un po' guardando un po' quel, diciamo, il discorso d'amore, quindi nonostante le problematiche quotidiane, nonostante tutte le cose negative, c'è questa persona che dice appunto I love you anyway, cioè ti amerò comunque vada, quindi se fai qualcosa di male, se fai qualcosa di sbagliato, se fai qualcosa di giusto, io comunque vada, ti amerò per sempre. Quindi diciamo il succo del testo è questo qui.
0: Ti amo lo stesso, ti amo lo stesso come andrà, ti voglio bene lo stesso, sei tu, esatto, la mia prescelta. Esatto. Insomma, I love you anyway. Allora ragazzi, Cosa farete in questi prossimi giorni d'estate? Danilo, dai, vai, raccontaci Ivan, tu qualcosa.
1: Ivan, vai, dici tu qualcosa.
0: Ivan,
1: mi aggancio.
0: Vai.
2: Vai prima tu, Danilo, vai.
1: Ok, vabbè, ci stiamo una settimana di giorni tranquilli un po' con le famiglie, un po' andiamo al mare, ci sta anche godersi questo mare calabrese che noi amiamo tanto, e poi ci rimetteremo un'altra volta.
2: Sì, siamo subito al lavoro, sì. Abbiamo già i brani in cantiere, sempre con lo stesso cantante e con altri featuring, pure con altri cantanti. E in più, I Love You Anyway è uscita la versione scorsa settimana anche House Tribal, Afro Tribal, e uscirà anche la versione pianoforte e voce completamente unplugged, molto romantica, molto bella.
0: Un pezzo molto bello che vi facciamo ascoltare qui a Wall DJ. Ringraziamo Ivan Nasini e Danilo Gariani per questa bella ospitata Wolf, e li ascoltiamo in I Love You Anyway, la loro nuova super hit. Ciao ragazzi, buona estate.
2: Grazie.
1: Buona estate, ciao.

0: di Salerno, ciao, grazie. Ciao, Mimmo. Oh, Mimmo. Ancora questo letto. Ok. Te lo mandiamo. Va bene, lascia il numero. Ci stai, fichi fichi con me. Fichi fichi. No, dobbiamo mandarla sta canzone di Gianni Drudi storica, fichi fichi. Ci piace molto. Poi un testo. No, no, non posso leggerlo adesso, no, assolutamente. No, devo diventare romantico. Dopo. Adesso c'è Brontolo. Perché c'è Brontolo con tutta la truppa, con la Dini, non so, con Maurillo. Allora, c'è anche l'incontro con Leonardo da Vinci. Beh, dobbiamo sentire sta cosa perché colleghiamoci con i ragazzi di. Come si chiama? On the Space. Ma vediamo un po' che combinano. Pronto? DJ on the space. Ma che è il fumo?
1: Ragazzi,
0: la marmitta?
1: È un continuo, polvere. Ma polvere. Parti. Ma dove siamo capitati?
0: Ma che ne so io dove siete?
2: Silvia.
1: Ma che ragazzi?
2: Ma che strano.
0: Ma dove siete ragazzi?
2: Segni particolari.
3: Mi sembra il laboratorio di un inventore.
4: Santo Giove. Ma che prodigio è mai cotesto?
5: Ragazzi, ma lui non assomiglia a Leonardo.
0: Da Leonardo
4: o
0: da Vinci?
4: Voi, chi siete?
6: Fermi tutti. Questo me lo lavoro io. Qui si gioca in casa.
2: Lei chi è?
0: È toscano. Guarda,
4: io sono Leonardo. Di San Piero da Vinci.
5: L'avevo detto io che era Leonardo.
4: Studioso delle cose capelli, della natura. Investigatore del volo degli uccelli.
0: Degli uccelli.
4: Architetto di città e fortezze.
0: Grande Leo.
4: Pittore delle fattezze umane e ideatore di macchine mirabili.
3: Esagerato, fa tutto.
4: E ora, con vostra licenza, vorrei sapere qual sia l'arte vostra. A che disciplina attendete?
3: Noi chi siamo?
2: Silvia, sì, anche noi siamo.
4: Forse siete maestri di stelle, custode di libri infiniti.
2: Ingegneri.
4: Ovvero artefice di qualche nuova scienza ignota agli uomini del nostro secolo.
5: Ingegneri del suono!
3: Sì, no, io ingegnera.
4: Capisco. Peccato, mi avrebbe fatto molto piacere scambiare qualche idea con voi, ingegnosi. Ma purtroppo devo partire per Milano, dove il Moro mi attende per visionare un nuovo progetto, l'uomo vitruviano.
3: Ah, quel disegno là? Ma scusi maestro, ma perché le proporzioni sono errate? Si vede, no? Il batacchio è troppo piccolo.
2: Perché non lo portiamo, ragazzi? Perché non ce lo portiamo dietro?
4: Ma che carrozza assai strana è questa qua? E i cavalli dove sono?
5: Già, è vero.
3: Sono quelli sul libretto della macchina, no?
2: Venga Leonardo, venga con noi, che ne parliamo durante il viaggio.
4: Wow, che carrozza spaziale. E quella luce là in basso che lampeggia, cos'è?
3: Sciacca pumello, fitu, così se parte.
4: Scusi, sir ingegnoso.
0: Che lingua.
4: Che cosa ha detto la dolce donzella ingegnera?
2: Leonardo ha detto pigia il bottone.
4: Wow, santo Giove.
3: L'ha schiacciato davvero.
2: No, dai, no.

Da un viaggio all'altro, da Leonardo da Vinci a un viaggio fantastico con Manu Chao. Viaggiamo per il mondo perché ci piace, sentite che musica. Questo è Wall DJ fino a mezzanotte, italiana, tutto in diretta con Max Martinelli. 351 70 20 001.

0: quanto me gusta, amici. Questo incontro artistico inedito, sorprendente, questa voce dell'artista colombiana Karol G. Ma quanto ci gusta. E poi c'è questo incontro con Manu. Ciao, bravo, davvero un impatto globale. E sta raggiungendo davvero traguardi storici, una coppia incredibile per quest'estate 2026. Posso, per favore, per cortesia, raccontarvi le 5, sì, delle 5 canzoni più shazammate di questa settimana? Dai, fatemi per favore raccontarvi sta cosa. Insomma, è importante. Allora, alla numero 5 c'è la nuova di Safe insieme alla featuring di Bresh, Parlar d'amore, una bella canzone. Poi gli Another con Talk to You, in quarta. Alla numero 3 Karol G e Manu Chao con Viaggiando per il mondo. Alla numero 2 c'è Giselle con Dimanche Midi Poi. E alla numero 1 Hugel, Imael Angel e Ultranate con questa gran bella canzone che abbiamo ascoltato stasera in Moving to the Sun. Nel frattempo, non so i nostri amici se mi portano al bar, vediamo un po'.
1: Jack, andiamo? Hai sentito Wolf di Jack?
0: Non so.
1: Il lupo.
0: Te le suona, e come no, dai. Giselle, arriva lei. Andiamo in Francia? Facciamo un giro in francese? Dai, a quest'ora? Alla Tour Eiffel? Alle Rivoli? Andiamo sulle Champs-Élysées?

0: Come riuscì Sherlock Holmes a sconfiggere definitivamente il perfido professor Moriarty? Semplice, mettendo in pratica le tecniche del Bartitsu, un'arte marziale molto in voga nella Londra dell'Ottocento. Si trattava di un metodo di autodifesa da strada che si basava sullo sbilanciamento dell'avversario e sulla manipolazione delle sue articolazioni per bloccarlo. Volete imparare il Bartitsu? C'è un manuale che con moltissime illustrazioni vi può aiutare. Edward Burton Wright, Bartitsu, l'arte marziale di Sherlock Holmes, edizioni mediterranee.
1: Da leggere.
2: La voce delle isole, di Andrea Crestale, Bertoni Editore. La storia di un viaggio dove il protagonista vuole comprendere e interpretare le coincidenze che incontra nelle isole greche, nelle storie apprese o nei sogni fatti nel tempo. Sarà occasione dell'incontro con Laura che gli cambierà la vita. La voce delle isole e il mare che le unisce come metafore, movimento, voce, respiro ed emozioni. Una scrittura essenziale che lascia intuire e percepire, a volte suggerire solo sfiorando i sentimenti e l'intimità dei due protagonisti che imparano così a conoscersi.
3: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: Wangwei, Wolf DJ.

Innamorati della musica di Michael Jackson qui a Wall DJ. Questo è un altro bel pezzo, Blood on Dance Floor. Siamo andati a recuperarlo da grandi compilation storiche di Michael. Beh, dobbiamo diventare romantici come facciamo spesso qui a Wall DJ a quest'ora della sera. Non so l'atmosfera se è quella giusta, però siamo in diretta e vogliamo essere romantici, parlare di queste belle notti d'estate, no? Queste magiche notti d'estate. Cosa può accadere in una notte d'estate? Dove il cielo si fa vicino e ogni stella sembra conoscere il tuo nome. Il vento sfiora piano la pelle portando con sé il profumo dei sogni. Camminiamo senza fretta con le mani che si cercano come onde che ritrovano la riva senza bisogno di parole. La luna richiama d'argento i nostri passi, mentre il silenzio racconta ciò che il cuore custodisce da sempre, che l'amore è una luce gentile, capace di illuminare anche la notte più scura. E se l'alba arriverà a separarci dal cielo, porterò con me il riflesso dei tuoi occhi, perché ogni estate avrà il tuo sorriso e ogni notte saprà ancora di noi. Finché ci saranno stelle da contare, brezze leggere a sfiorare il mare, io sceglierò sempre quel momento sospeso in cui il mondo tace e il mio cuore continua a pronunciare il tuo nome. Wall DJ, sei tu.

Tiro Mancino, sale amore e vento. Con questo caldo non vi nascondo che mi piace soprattutto a una certa ora, quando proprio non prendi sonno, non riesci a farlo, non riesci a dormire, dico. E allora dici, cosa posso fare? Posso sicuramente mettermi sul balcone, vista mare oppure vista montagna. Vediamo un po' dove tira più frescura stasera, no? Anche a luna di notte. Ieri sera io guardavo le stelle. C'è una cosa che non faccio mai, una cosa che va fatta. Le stelle vanno apprezzate, sono bellissime. E vi sembrerà strano, ma ieri sera ho visto una stella cadente. Dice, ma no, io la vedo ogni giorno. No, io ieri sera l'ho vista. Non mi era mai capitato di vedere una stella cadente, ma era un fascio di luce cadente. Ho detto, ma esprimo, io ho espresso il desiderio, no? L'ho espresso perché poi voglio capire queste stelle cadenti, no? Se non sono stelle, se sono stelle, ma meteore, sono piccoli frammenti di comete o asteroidi addirittura, che entrano nell'atmosfera terrestre a grande velocità e bruciano per l'attrito, creando una scia luminosa. In effetti era quello che ho visto. Quindi era una stella o non era una stella? Comunque, sul piano culturale e simbolico, rappresentano da sempre la notte dei desideri e anche la speranza. La speranza sicuramente di un buon vento, che vi manda Walt DJ a quest'ora della sera.

Give me something, Jamiroquai. Andiamo ragazzi, andiamo. Finito, torniamo giovedì prossimo. Voi non mancate, mi raccomando. Andiamo a fare anche la barba, perché è giusto. Andiamo ragazzi, via. Vi lascio con The Bausa, Magnetic. The Bausa, sono fortissimi. Top class per quest'estate 2026. Vi voglio bene, a giovedì prossimo, ciao.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,